0: probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che, nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre? Cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi. Ma indubbiamente, dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi, veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare a
1: Ad una città
0: processi di
1: diversa. Grazie
0: transizione, a processi di transizione differenti.
1: architetto Prontera, grazie per questo intervento.
0: Grazie a voi.
1: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramovic è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61ª edizione edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramovic definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, a

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino.

0: Non scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa un centimetro e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa un minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Hub. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sono

0: oro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa comparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore,

0: è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, 100 anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli

0: carichi di lavelle, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina! Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

What are you doing it for?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital

podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia.

un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

rimaniamo io e te in stand by, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94.

digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: want to talk about.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
2: I vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Driving.
1: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono

0: Sono ancora strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la

0: e se aperte chiudete bene le confezioni in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete a eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune

0: Nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico, senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali, offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina! Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: non abbandonare gli animali.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana

0: settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti cantato in lingua spagnola che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inugenea intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sentiamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo, la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
3: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
4: Nessuna garanzia?
3: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna, la gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
4: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
5: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali riarmo, e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno... ha avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
6: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotatoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma con sentito i sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
4: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro o quello che accadrà.
7: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo, perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
8: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli questa idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada, come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
9: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari Noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, Ilvena S e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le quattro famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale ai Tamburi e sono grati dell'accoglienza. Eppure queste 9 persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In Via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della mala gestione. Le colpe, conclude, è facile darle solo al cittadino. È la via più facile, ci siamo fidati della parola, è stato questo il nostro errore. Loro una casa l'avevano fra via Paisiello e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in Città Vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge. La gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della Città Vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in Città Vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la Città Vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano a Vetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Avetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra del gruppo CISA, insieme alle aziende Aleandri SPA e Debar Costruzioni SPA. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Avetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano a Vetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borracino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori

0: destinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come Cadute di Nasseria, già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta, via Cadute di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
1: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
0: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, l'acquedotto Bugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale. E questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
1: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio, non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
0: No, per il momento non verranno instaurati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei Giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la

0: Difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
1: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro, noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012, non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
1: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
1: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
2: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto, quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
3: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica, c'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica, noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme, per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana era presente invece solo la parte tecnica.
6: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
7: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche.

0: tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico, dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
1: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
5: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
4: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
5: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche.

0: gastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
1: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrano Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
0: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
2: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
0: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
5: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
7: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012, non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
6: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
7: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
6: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
7: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
6: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
8: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto, quindi significa veramente la fine di questa città.
6: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
9: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica, c'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica, noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme, per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
3: Cittadella Magazine.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
3: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
2: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leucaspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
7: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7,2 milioni e appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
6: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
7: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Avetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. Avetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.

0: capitale.
1: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrano Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
0: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
2: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
0: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
5: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile e capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area. E questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ricominciamo a parlare di Ilva, la situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al Ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in videocollegamento Vito Pastore della Uilma di Taranto. Buongiorno Pastore.
7: Buongiorno a voi.
0: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
7: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
0: del Tribunale di Milano.
7: Certo. Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
0: 80
7: con oggi, sì. Esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
0: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
7: Sicuramente è sostenibile. Il piano decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile dopo 14 anni persi al vento credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
0: Passare oltre a questo chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
7: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto, che prevalentemente loro svolgono le attività su questi impianti dell'aria a caldo, sì. E che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori, ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
0: sì,
7: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
0: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
7: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà

0: garantire i livelli occupazionali attuali, qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esodi incentivanti per poter attutire a questi esuberi
1: Un
0: strutturali che
1: paracadute,
0: purtroppo
1: diciamo.
0: saranno generati.
1: Anzi,
0: Esattamente.
1: è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
0: Esattamente,
1: Grazie,
0: esattamente.
1: grazie mille a Vito Pastore della UILM di Taranto. Noi continueremo a
0: Grazie a
1: seguire
0: voi,
1: la
0: buona
1: vicenda.
0: giornata.
1: Grazie, buona
0: Certo.
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino. Da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese, non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
4: Un appello non solo al comune, ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto. Perché, come avviene in altre città, devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe. E quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
3: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche, finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già in

0: ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
3: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
4: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma è partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
3: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
4: Questo è il suo motto.
5: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
4: Sì, tanto partito. Lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
2: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
7: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
2: Rosaria ha 20 anni da autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune

0: analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito, Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
3: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla Spina.
2: Si apre giovedì alle 19 con il nuovo Aperi Beer. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
4: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato a uno spazio mamma-bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
5: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella è che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
2: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi. Uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
3: Siete tutti invitati a venire a degustare stare e a brindare con noi.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Cittadella Magazine.
7: Cittadella Magazine.
8: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale, e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Quattro progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
8: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
7: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
8: La proposta di giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale. 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.

0: le micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
2: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela, per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
2: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT, e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Al Marta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La beffa.

0: La mostra di De Chirico è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Loco Rotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere grecanico salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
4: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
5: Oh, la...

0: lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire a casa loro, c'è molta distensione perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
1: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
2: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio a cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo è l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL, Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorare l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.

0: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
3: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia, che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
2: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo 15 anni, Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in

0: prevendita o al botteghino.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente, hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, che passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Di Gatti, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera da solista e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo-giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo, io avevo scritto tutto dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica e da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantautorap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere, E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, e come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite? E poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime, perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante, anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?

0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi, insomma, volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci ingoia.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
2: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio, che costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni, fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale. Quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
1: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato,
2: rinnovato.
1: Il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
2: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza

0: presenza di impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente diciamo inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i giovi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo
1: Ecco, questo mi sembra un aspetto
0: per.
1: molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
0: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei giovi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo?
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: Negativi dal mio punto di vista.
0: probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che, nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi. Ma indubbiamente, dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi, veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia. E che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: Ad una
0: a
1: città
0: processi di
1: diversa. Grazie
0: transizione. A processi di transizione differenti, sì. Grazie
1: architetto Prontera, grazie per questo
0: a voi,
1: intervento.
0: grazie a voi.
1: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
3: Buongiorno.

0: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è l'argomento del giorno e di questa puntata e la...
1: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni, può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
0: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
1: certo.
0: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza.
1: Assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso, cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
0: Invece
1: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
0: Ah, vedete amici, è importante, come sempre importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
1: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
0: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
1: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
0: creativa.
1: Dico, ah, però guarda com'è buono.
0: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena dalla mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
1: una bagna di aceto, di olio,
0: sì, aceto, menta,
1: crude.
0: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo mangiate,
1: erano tipo marinate, va,
0: esatto, marinate, ma è un gusto,
1: sono buonissime, anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
0: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
1: la
0: a
1: sera,
0: cena
1: sono pronte, ma molto buone,
0: semplice, proprio
1: semplice, tagliate e messe a bagno,
0: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
1: la mandolina,
0: sì, con la mandolina, quella
1: così,
0: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 680 6868. Tra poco.
2: Stare

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata, ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui, se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione

0: che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro, nel senso che può mangiare la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, non la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli, adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro corpo, quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
0: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
1: su internet,
0: su Facebook, o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
1: e
0: queste.
1: E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
1: certo,
0: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute, perché questo è l'obiettivo.
1: Certo.
0: Che da un punto di vista proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
1: anche
0: oggi sembra che l'estetica sia un male.
1: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto.
0: Salute.
1: Non tutto è importante.
0: Tutto,
1: è chiaro,
0: va bene.
1: Che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo, diciamo,
0: stimolo,
1: il primo stimolo, la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
0: certo.
1: Legato ad un equilibrio, no?
0: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
1: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno. Nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
0: al limite
1: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
0: le analisi di settembre
1: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
0: sì.
1: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
0: certo.
1: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
0: di intervenire.
1: E poi ci sono anche le persone che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché
0: certo,
1: cambiano chiaramente le necessità.
0: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande.
1: Vecchia, vuol dire?
0: No, grande.
1: Diversamente giovane.
0: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
1: Direi proprio di no.
0: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
1: certo.
0: C'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
1: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
0: Ma per stare bene proprio.
1: Certo.
0: E poi per vedermi bene,

0: Perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo è, mi
1: sei
0: piace.
1: Affezionata.
0: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
1: Bisogna lavorare
0: i
1: per
0: vestiti
1: questo.
0: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare,
1: ad una dieta più
0: a stare bene,
1: equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
0: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
1: Certo.
0: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo una musica, un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green.

Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa e quindi...
1: Sì, infatti, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: Affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Allora, in chiusura noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Invece è molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale, quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice. Esatto. Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: quest'altra
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM,

0: oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi. Beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio

41, Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente, però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare, e poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso ne è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Momento rubrica attesissima, perché è tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia di ogni parola. Ed ecco qui il professor Alfredo Bianchi. Alfredo,
1: addirittura, buongiorno.
0: Hai visto che bella presentazione che ti ho fatto? No, sono il clima Sanremo, capito? Allora
1: no, mai.

0: mai, perché sarò sincero, proprio non, in 36 anni di vita non mi è mai capitato proprio di vedere.
1: A me quando ero piccola, non lo diciamo, non lo diciamo, non si dice, però sì, facciamo finta. Però dai, sto presa dalla presentazione formale di Sanremo, così. Il professor Bianchi, di cosa parliamo oggi, caro Alfredo?
0: Allora, io ispiratissimo dalla primavera che è arrivata.
1: Ah, pensavo da Sanremo.
0: No, ed è proprio non ci sarebbe moda.
1: Ok, va bene.
0: Io ispiratissimo dalla primavera che è arrivata un po' in anticipo. Oggi sono uscito a fare un giro, a godermi questa luce stupenda che c'ha questa città. E aperta e chiusa parentesi. E come diceva Pierre Villonier, che è questo storico che ha scritto il libro sulla storia antica di Taranto nel 29, la luminosità del cielo di Taranto è paragonabile soltanto alla Grecia, dice lui. E io che ho avuto la fortuna di girare il mondo, devo dire, è verissimo, c'è una luce quando ci sono quelle giornate dopo tramontana che è pazzesca. Allora, questa natura che mi ispira, e oggi volevo parlare di un po' di gergo, perché noi abbiamo detto i pescatori hanno mantenuto questo gergo molto antico, molto greco, in realtà però non soltanto i pescatori, perché noi sappiamo che Taranto era questa città chiusa in quattro mura, ma aveva delle campagne. Il fatto che non fosse permesso costruire borghi, cioè centri abitati esterni alla città, non vuol dire che non vivessero persone, che
1: la
0: non lavorassero
1: città, che ricordiamo è l'attuale, era l'attuale città vecchia, ricordiamo,
0: esatto,
1: sempre questo,
0: la città era l'attuale città vecchia. E già uscendo, d'altronde voi se ci fate caso, il borgo ma anche la città nuova è piena di masserie inglobate all'interno. Ecco, voi dovete pensare ovviamente che quindi appena usciti da Porta Lecce, che era appunto la porta opposta a Porta Napoli, saremmo trovati in campagna, quindi là c'erano le masserie, le ville dei signori e ovviamente i contadini. Allora, e quindi abbiamo anche un'enorme varietà di gergo agricolo legato appunto alla lingua greca, ovviamente in maniera particolare. Lasciamo stare un po' di parole, quelle ovvie, tante, che no, che ovviamente il latino ha preso dal greco, ma vi dirò anche tante parole che probabilmente abbiamo sentito anche al mercato molto spesso. Allora, ad esempio, le mandorle si chiamano amenele o aminele o amidule, ci sono tutta una serie di modi per chiamarle. Questa parola amenele ovviamente viene dal greco amigdala, aperta e chiusa parentesi, e anche il nome di, se non sbaglio, una parte del naso, dell'orecchio, non ricordo, che appunto ha la forma allungata di una mandorla, ovviamente. Oppure, domanda, come si chiama, e questa è una parola che ho imparato sui campi letteralmente, come si chiama la persona che porta i lavoratori in campagna, quindi il capo gruppo dei lavoratori? Si chiama antiere, diciamo, per tradurlo. Questa parola viene probabilmente da un greco antios, che voleva dire quello che sta davanti, sostanzialmente, quindi quello che porta. Effettivamente, se voi andate in campagna, un gruppo di lavoratori si chiama un anto. E l'antiere è la persona, la donna, l'uomo, eccetera, eccetera, che li porta. Ecco, in genere si dice anche che si prenda pure una piccola percentuale. Poi.
1: Vabbè, questo è un dettaglio.
0: Come sempre. Poi, introduciamo anche un argomento morfologico. Come si chiama il sedano nel nostro dialetto? Lacc. Non solo nel nostro dialetto. Allora, lacc è comune di tutta il sud Italia. Tutte le parole che in latino avevano TI o BI sono diventate nei latini volgari del sud Italia CI o GI. Quindi la parola latina era apium con la P, che è diventata acium nel nostro dialetto.
1: Poi accio.
0: Abeo, no, avere, è diventato agio, no? di avere. Esatto, e questa cosa, pluvium diventa pioggia, e questa è una cosa che anche, diciamo, non soltanto del sud Italia. Questa cosa probabilmente è frutto di quella famosa lingua osca parlata dai Sanniti, dai Lucani, dai Bruzzi, che sono stati i primi a assorbire il latino, perché parlavano anch'essi una lingua italica non imparentata strettissimamente col latino, ma sono stati i primi, e quindi il latino che è arrivato a tutti noi che parlavamo il greco, eccetera, eccetera, è stato quello loro. Quindi ha delle caratteristiche di base, ovviamente, no, che vengono dal modo di parlare il latino di quella gente là. Approfittiamo anche per dire un'altra cosa, ad esempio, l'origano nel nostro dialetto si chiama Arian, ovviamente nel nostro dialetto quella G intervocalica cade sempre, Rial, appunto Arian, perché, e questa è una cosa che ha

0: proposito di libro di Pierre Villonier, che ci ha riportato tutto quello che sappiamo del dialetto greco antico di Taranto. Già nel Tarantino antico, nel dorico di Taranto, questa cosa succedeva. Quindi, come si chiamava la Magna Grecia in greco antico? Megale o Megala in dialetto dorico, Ellas, che però a Taranto certamente era stato Meale, con quella G che sicuramente non era pronunciata, Ellas. E tantissimi nomi di animali, non so, Lucamb e Bruco, Lucastarid, non so se lo vedete ogni tanto, il gheppio, quel falchetto, sì, arancione col petto grigio, e quello pure è una parola che viene dal greco, Katastavros, cioè che ha la forma di una croce, visto dal basso.
1: Sei mostruoso, lo sai.
0: Lucastarid. lo trovo. No.
1: Poi dici che non ti devo chiamare professore.
0: No, vabbè, ma è bellissimo scoprire tutte queste cose. No, è fantastico.
1: E noi siamo l'unica trasmissione dove viene raccontata in maniera, tra l'altro, anche molto, mi auguro insomma, agevole, molto semplice per i nostri ascoltatori.
0: Sì,
1: e per i nostri
0: il tentativo è quello, perché altrimenti
1: diventiamo, ci mettiamo dietro la cattedra e non va bene più. Per quello ti sfoto, diciamo, professore, però comunque siamo Silvia e Alfredo. A tal proposito, colpa tua sempre, ricordiamoci sempre questo, io ti do l'appuntamento la settimana prossima.
0: Assolutamente.
1: Qui in studio, dai, comunque, continuiamo a parlare, non ti chiederò niente di Sanremo, quindi non ti chiedo neanche il pronostico di Sanremo.
0: Beh, magari no, pronostico no, però se vuoi faccio questo sforzo e mi imparo un po' di gergo musicale, anzi me lo scrivo e settimana prossima facciamo questa
1: anche
0: cosa.
1: Anche se la settimana prossima poi c'è la festa della donna, quindi vedi tu. C'ha voglia a parlare. Dai, quindi
0: una coppia mix,
1: vediamo che cos'è. Tanto sempre colpa tua, tanto qualsiasi cosa sarà sempre colpa tua. Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Noi ci aggiorniamo la settimana prossima.
0: Buongiorno.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su tag2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Il mio dolore.
1: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rock star, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: So, final scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Ed eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché

Tra l'altro, insomma, Taranto, da tanta archeologia, ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe. Tra queste, una tomba straordinaria, in perfetto stato di conservazione. Perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba, e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre. Attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato, quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni, e la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anello, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita, o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale, o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti vi state scrivendo Ennio Morricone. No! Non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime, famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro, e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia. Ciao.

E siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto questo vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Niceforo Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era la zona grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica.

0: Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

non è mai troppo tardi, termina generalmente con la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. Avevo in programma di raccontarvi un'altra favola, quella di Eraclea, però ve la dico la settimana prossima. Perché? Perché abbiamo fatto un piccolo sondaggio qui in redazione, tutti, visto che si parla, non si fa altro che parlare di Piazza Fontana e del restyling di Piazza Fontana, e la fontana è bella e la fontana è brutta, il monumento ci vuole, non ci vuole, sì, no, cioè, c'è un macello intorno, una querela attorno a sta Piazza Fontana che tra l'altro ciclicamente ritorna, la fontana è brutta, la fontana è bella. Beh, c'è stato una sorta di sondaggio qui in redazione, quindi ho detto vabbè, adesso sapete che facciamo, vi racconto la storia della fontana. Tradizionalmente la fontana, innanzitutto Piazza Fontana, cosa che magari molti prendono sotto gamba, Piazza Fontana è un luogo storico di Taranto, prima si chiamava la Piazza Maggiore, è storico perché fa parte proprio della vita della città, ma dall'antichità, perché la piazza era laddove si svolgeva il mercato. Io vi ricordo sempre che fino alla fine dell'Ottocento tutta la città di Taranto, a partire dal X secolo fino a fine Ottocento, era concentrata

all'interno della città vecchia. Quella piazza era un'arteria fondamentale perché tutte le compravendite, le cose, si svolgevano lì. Tra l'altro, tra Piazza Fontana e la parte alta c'era un pendio fortissimo, tant'è che se voi avete presente la chiesa di San Domenico, l'ingresso della chiesa di San Domenico non era all'altezza di dove è oggi. Quella scalinata è stata messa dopo, perché l'ingresso, il piano di calpestio arrivava praticamente a quello che è il portale attuale della chiesa. Quindi voi immaginate quant'era ripida quella salita o discesa, dipende da dove si prendeva, per arrivare da Piazza Fontana alla parte alta dove c'erano i palazzi nobili e per andare dai palazzi nobili da Via Duomo a Piazza Fontana, strada che veniva percorsa costantemente anche dagli animali al traino, perché appunto si faceva la spesa, si compravano appunto i viveri e da lì ci si approvvigionava di acqua. La prima fontana è attestata nel 1500. E poi c'è stata una nuova fontana, nuova tra virgolette, nel 1800. Poi c'è stato il restyling negli anni 90 con la famosa fontana attualmente oggetto di querelle e di discussioni del maestro Nicola Garrino, che ha in sé anche elementi della precedente fontana, di quella vecchia. Quindi è un luogo importantissimo. Allora, perché la favola? La favola dell'acqua a Taranto. L'acqua, come è stata portata a Taranto? La fontana, Piazza Fontana, perché è stata munita di acqua? Grazie a chi? Grazie al mago Virgilio. Virgilio, leggenda virgiliana, nel Medioevo spopolano queste leggende virgiliane, quindi è proprio quel Virgilio lì. Perché? Perché praticamente Virgilio veniva ritenuto un mago, perché già in alcune parti delle bucoliche lui a un certo punto dice, e delle georgiche anche, dice che verrà un momento di pace e tranquillità e serenità anticipato dalla nascita di un bambino, ed ecco che quando arriva il cristianesimo lo fa diventare il poeta pagano per eccellenza, perché diventa quasi profetica questa sua opera, e da profeta a mago, si sa, il passo è breve, e quindi nel Medioevo veniva ritenuto un vero e proprio mago, al punto che si facevano degli oracoli sulla base dell'Eneide. Cioè si faceva una domanda, si apriva l'Eneide a una qualsiasi pagina, in base a quello che il primo rigo che usciva, che si leggeva, quella era la risposta alla domanda. Quindi era il mago Virgilio. Mago Virgilio che, secondo la tradizione, si contendeva assieme alle streghe il predominio sulla città di Taranto. Non sapevano più che cosa fare per avere il predominio e per ingraziarsi i tarantini. Arrivò una grossissima siccità e il mago Virgilio decise di costruire magicamente l'acquedotto del Triglio. Dal canto loro anche le streghe dalla parte di Saturno iniziarono a costruire un acquedotto. Ma vuoi mettere la potenza del mago Virgilio? Il mago Virgilio finì in una notte sola, ed è dal Triglio portò l'acqua direttamente in Piazza Fontana e venne così eletto a signore di Taranto, il mago Virgilio, ed è per quello che è stata portata l'acqua a Taranto, ed è grazie a Virgilio che oggi abbiamo, diciamo così, la fontana. E anche per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, non è mai troppo tard, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out

0: Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
13: MJ? Dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
14: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: colpa del malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed è la Diego, sei sotto copertura?
6: Quasi. Investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento?
9: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
10: Diego Viani
11: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
13: Non c'entro! Sono solo uno stagista!
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
17: un vilipendio di cadavere.
18: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
19: Io con questa storia non c'entro.
20: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
23: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
24: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
25: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
26: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
27: Un attimo. Pronto, mamma?
28: Ti posso richiamare io?
27: Come hai fatto a trovarci?
25: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
29: Dove sono i 5?
30: No.
29: Miliardi in lingotti d'oro!
23: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
24: Me la ricordo.
23: Dammela.
24: Eh no.
23: Dammi sta scatola.
24: L'ho nascosta.
23: Bella scondiglia.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
5: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini.
7: Huh?
8: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Chi è Vaiana?
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
10: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.

0: Vai.
1: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
2: Io Sima.
1: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
2: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo del Mar Piccolo, delle operazioni di bonifica del secondo seno. Siamo andati ad ascoltare la voce dei mitilicoltori che hanno richieste particolari da fare. Il caporalato, l'inchiesta sulla morte di un bracciante agricolo alla Terza, i magistrati chiedono l'incidente probatorio per blindare le dichiarazioni di altri braccianti, poi un'ampia pagina dedicata agli eventi di queste serate estive e poi lo sport, oggi amichevole del Taranto per il calcio, ma per il nuoto questa è la settimana di Benedetta Pilato. Questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre.

nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo delle bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo. Sono in pieno svolgimento i lavori per rimuovere le baracche abusive e i rifiuti, tanti rifiuti che sono su quel tratto di costa. Ma stamattina siamo andati ad ascoltare la voce dei mitili coltori che hanno richieste particolari da avanzare. Sentiamo. Cumuli di rifiuti già raccolti e pronti per essere smaltiti. Proseguono le operazioni di bonifica del secondo seno del Mar Piccolo. I lavori, avviati nei giorni scorsi, proseguiranno con la rimozione delle baracche abusive per restituire decoro ad uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. Questa vasta operazione di pulizia, affidata al commissario per le bonifiche, è finanziata con 250.000 euro del contratto di sviluppo. Intanto i mitili coltori continuano a lavorare, consapevoli della necessità di ripulire l'area e ormai abituati alla presenza di fotografi e telecamere. E c'è chi chiede comprensione, almeno per un aspetto molto particolare.
1: Come dobbiamo fare per sistemare i gatti, perché vogliono togliere tutte le baracche. E vabbè, e ci sta, però almeno una con le altre. Quando sarà che loro hanno detto di aggiustare, almeno sistemare i gatti, poi la togliamo la baracca. Se no, a qua la baracca non si toglie. Ciò qua facciamo la guerra. Hanno sistemato prima gli altri e poi devono togliere le baracche. Però hanno sistemato gli altri. Perché noi la notte, come dire, me le dobbiamo mangiare. Scendiamo, le dobbiamo mangiare. Oggi una bella cristiana che vengono da fuori, porta acqua, mangiare, le rimagarbo.
0: Dalla premura di conservare una casa per i gatti alla necessità di fare chiarezza sullo scarico di materiali inerti che negli anni hanno insozzato le insenature.
1: Quella là non è roba nostra. Vengono alla notte, scaldi e se ne vanno. Non mica il putti, ma se le vediamo, lo dici, oh, c'è come. Però se la notte vengono, scarica e se ne vanno, non è colpa nostra.
0: Una storia nella storia è quella di Luciano, che in qualche modo si considera custode di quello spicchio di Mar Piccolo.
2: C'avevo 20 anni e stavo qua a vendere le cozze, sono passati 30 anni. Sono 35 anni che sto qua a vendere le cozze. Multe che ho preso, verbali che ho preso, manca solo l'arresto. E manca che stanno togliendo pure le baracche che a noi ci fanno comodo l'estate. Sono abusive, però non ci abbiamo niente, non possiamo fare niente. Ci vuole solo un aiuto, come noi lo stiamo dando a loro. Mi dovete dare il lavoro qua, se no io devo venire sempre qua, ve lo dico, va.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Un'automobile è stata completamente distrutta da un incendio la notte scorsa in via Alto Adige. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nessuna pista è esclusa, ma l'attenzione degli investigatori si concentra su un dettaglio chiave, perché a quanto pare le fiamme sarebbero divampate su due punti diversi del veicolo, una circostanza che alimenta il sospetto di un gesto intenzionale. E ora ci occupiamo di Caporalato, l'inchiesta relativa alla morte di un bracciante indiano nelle campagne di La Terza. La procura chiede l'incidente probatorio. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
3: I magistrati della Procura di Taranto hanno chiesto l'incidente probatorio per blindare i racconti dei braccianti ed evitare condizionamenti, caporalato, turni massacranti e persino un disastro ambientale alle porte di un parco naturale. Si stringe in cerchio nell'inchiesta I giorni del cielo, incentrata sull'azienda agricola di La Terza. Ci vediamo a casa, il primo che arriva prepara la cena. Era il 26 maggio 2024 quando Sindhu Sint, bracciante indiano di 38 anni, aveva inviato questo messaggio ai connazionali con cui condivideva l'alloggio, un testo banale ma che si trasforma oggi nel suo addio. Dopo un turno estenuante di 12 ore nei campi, il bracciante agricolo indiano è caduto da una pala meccanica priva di luci e cinture di sicurezza che aveva sbandato contro un blocco di cemento. A portarlo in ospedale a Castellaneta era stato il suo stesso datore di lavoro, fornendo ai medici una versione lacunosa e reticente. Dalle carte dei PM emerge uno spaccato di lavoro nero proprio dalle parole dei braccianti, stipendi da fame e sfruttamento dallo stato di bisogno. Nel registro degli indagati figurano gli imprenditori Giovanni e Carlo Giannico, padre e figlio. Le accuse vanno dall'omicidio colposo al caporalato, fino a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma l'inchiesta ha svelato anche un pesante impatto ambientale. La famiglia avrebbe realizzato un lago di veleni per lo smaltimento illecito di rifiuti all'interno del Parco regionale della Terra delle Gravine, risparmiando oltre 750.000 euro sui costi di smaltimento. Dopo il sequestro a luglio di immobili, terreni e conti per oltre 1.100.000 euro, la parola ora passa alla magistratura per cristallizzare prima del processo le testimonianze decisive di chi ha vissuto quell'inferno nei campi.
0: E torniamo a occuparci dell'avvertenza ex Ilva. Facciamo il punto partendo dalla posizione ufficiale del Partito Democratico che ha riunito la sua direzione provinciale.
4: Nessuna divergenza. Sulla questione Ilva, il Partito Democratico di Taranto è sulla stessa linea della segretaria nazionale Elly Schlein. Lo ha ribadito la direzione provinciale del partito, che ha condiviso la linea espressa da Schlein nell'incontro dei giorni scorsi con le organizzazioni sindacali. I Dem chiedono alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, una gestione diretta della crisi e pongono quattro paletti: no allo spezzatino societario, risanamento ambientale, decarbonizzazione e tutela occupazionale per i dipendenti diretti e per i lavoratori dell'indotto. La transizione dal ciclo integrale alla produzione decarbonizzata, afferma il PD, deve essere governata attraverso un percorso industriale ordinato, credibile e verificabile. Quanto alle diverse posizioni emerse all'interno del partito, la direzione provinciale risolve affermando che il confronto interno e la pluralità delle sensibilità rappresentano una ricchezza, ma su una vicenda di questa portata è importante, si afferma, che le diverse posizioni siano ricondotte a un quadro politico comune, definito dagli organismi dirigenti territoriali e nazionali. Intanto il ministro Urso conferma l'ipotesi di una cordata nazionale con Federacciai, mentre la FIOM CGIL boccia il piano di decarbonizzazione dei commissari, definendolo un atto burocratico privo di visione industriale. Da Confartigianato arriva invece l'allarme sulla tenuta delle imprese dell'indotto e chi spinge lo sguardo verso il futuro è la Confapi, che al ministro Urso ha presentato il suo progetto Taranto, una serie di proposte per il rilancio economico del territorio. Tra queste, la regolarizzazione della mitilicoltura con la valorizzazione della cozza nera e la creazione di un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca da realizzare insieme all'università. E poi la cantieristica navale con il recupero dei cantieri tosi già acquisiti da un'impresa associata a Confapi. E infine il progetto di realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Tutto ovviamente auspicando il rilancio del porto e della retroportualità con l'istituzione della zona franca doganale e la no tax area.
0: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo, c'è grande attesa, mancano ormai pochissimi giorni e sono in arrivo le navi che ospiteranno gli atleti.
4: È quasi tutto pronto, si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per i giochi del Mediterraneo e sono in arrivo le due navi che ospiteranno gli atleti nella base navale di Chiapparo. Domenica 16 agosto approderà la nave Aroia, mentre il giorno dopo sarà la volta di nave Romantica, che completerà così il villaggio dello sport pronto ad accogliere gli oltre 4.000 atleti provenienti dai 26 paesi del Mediterraneo. Intanto i colori dei giochi di Taranto viaggiano anche a Milano, un treno della linea M5 della metropolitana del capoluogo lombardo è stato infatti interamente vestito con il look ufficiale della manifestazione, portando nel cuore di Milano immagini, colori e messaggi dei giochi che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre. L'iniziativa è il simbolo del passaggio di testimone tra due grandi eventi che rendono il 2026 un anno straordinario per lo sport italiano. Dopo aver accolto il mondo con i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, ecco in infatti un'altra grande manifestazione internazionale con i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Due eventi diversi per storia e dimensione, ma accomunati dagli stessi valori: lo sport come linguaggio universale, il dialogo tra i popoli, l'inclusione e la capacità dei grandi eventi di lasciare un'eredità duratura ai territori. E proprio quest'ultimo aspetto sarà la vera sfida che la città dovrà affrontare: dare un futuro alla ricchezza di impianti che ora fanno di Taranto una città all'avanguardia per l'impiantistica sportiva, ma soprattutto servirà a dare una prospettiva di fiducia ad una comunità che da troppi anni vive nell'incertezza e nella difficile costruzione di una nuova identità.
0: E a proposito dei giochi, c'è preoccupazione per la gestione del traffico cittadino in quei giorni. Ebbene, Chima Mobilità ha messo a punto un piano. Sentiamo di cosa si tratta.
3: I Giochi del Mediterraneo cambieranno il volto della mobilità cittadina per gestire il flusso di tifosi, atleti e visitatori. Chima Mobilità ha messo a punto un piano straordinario ideato per ridurre al minimo l'impatto del traffico e garantire spostamenti rapidi in tutta la città. Il cuore dell'operazione è rappresentato da 4 maxi aree di sosta di interscambio. Tra le zone principali spiccano l'ospedale San Cataldo e la vicina area di Cimino. In totale saranno disponibili circa 2.500 posti auto per permettere a chi arriva da fuori di lasciare il mezzo privato in tutta sicurezza. Dai parcheggi partirà una fitta rete di navette dedicate, operative fino oltre la mezzanotte. L'ultima corsa è fissata infatti per 00:40, così da coprire anche il flusso delle gare serali. La vera novità sta nell'omogeneità delle fermate. Le navette seguiranno percorsi integrati, consentendo agli utenti di spostarsi non solo dai parcheggi ai campi di gara, ma anche direttamente da un impianto sportivo all'altro, salendo su qualsiasi bus in transito. Rafforzati infine i servizi dei park and ride e le linee urbane principali, in particolare la 1, 2, la 3 e la 8, per una città che si prepara a vivere il grande evento sportivo a pieno ritmo e zero stress.
0: E adesso apriamo la pagina degli eventi estivi di queste serate d'estate. Cominciamo da Grottaglie, dove sarà celebrata l'uva da tavola.
3: È l'eccellenza che sostiene più del 60% del prodotto interno lordo agricolo locale, ma è anche il simbolo dell'identità di una comunità intera. Grottaglie accende le luci del suo borgo antico per celebrare la sua regina, l'uva da tavola. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto, infatti, torna l'uva noscia, festa dell'uva giunta alla sua quinta edizione. Tra vicoli addobbati, una festa con ceppi di vite e catene luminose, il centro storico si trasforma in un grande percorso enogastronomico a cielo aperto. Dai grandi marchi del territorio ai piccoli produttori, ogni piatto tipico pugliese trova un inedito gusto e abbinamento con le differenti varietà del frutto locale. Ma non c'è solo il gusto, spazio ai vecchi riti contadini. Con la rievocazione della pigiatura tradizionale dedicati ai più piccoli, mercatini artigianali, laboratori di ceramica e tanta musica dal vivo. Dopo un anno di durissimo lavoro nei campi, ha fatto sapere Giulio De Carolis, assessore alle politiche agricole di Grottaglie, questa festa è un doveroso tributo al sudore e all'impegno di centinaia di agricoltori. La Puglia, ha aggiunto l'assessore, copre oltre il 57% della produzione nazionale. Celebrarla qui significa dare valore al nostro futuro economico e culturale. I riflettori si spegneranno solo in Piazza Regina Margherita martedì sera. Il dibattito economico sul futuro del settore, con la tavola rotonda del Gal Magna Grecia, seguita dai concerti dei Terra Ross e dei Nine Beat. Mercoledì 12, il momento clou, la consegna del 7° Grottaglie Green Grapes Award, il miglior grappolo di uva, vittoria premiata alla presenza delle autorità regionali.

0: scoprire il Monrev Festival. Ma chi sono e da dove vengono lo scopriamo in questo servizio.
1: Non è solo un concerto, ma uno spettacolo ironico e fuori dagli schemi, tra colpi di teatro e tanta buona musica. I Patagarri travolgeranno Taranto per la serata finale del Monrev Summer Festival. La band Gypsy Jazz milanese farà tappa in riva allo Ionio con il suo Tua Madre Tour, dal nome del singolo targato Atlantic Records e Warner Music Italy. Rivelazione di X Factor 2024, il gruppo porta sul palco un sound travolgente tra swing e retro jazz, un viaggio musicale guidato da brani iconici come Caravan, inno alla libertà e alla passione senza compromessi. E allora l'appuntamento è per martedì 11 agosto alle 22 al Monrev Eco Green Resort per una chiusura in grande stile per la stagione estiva.
0: E a Faggiano si è concluso con successo lo Ionio Jazz Festival. Si è conclusa con successo l'edizione 2016 dello Ionio Jazz Festival, due serate di concerti gratuiti come di consueto nelle piazze del centro storico di Faggiano. Protagonista assoluto il jazz contemporaneo, con un programma che ha attraversato jazz vocale, world music, fusion, bossa nova, samba, funk e soul. Un programma convincente che ha coinvolto musicisti italiani e internazionali. Nella due giorni di Faggiano, sui tre palchi, si sono alternati gruppi come Sara Grassi Quartet, una delle nuove proposte del jazz vocale italiano, la bossa nova del Brazilian Group con Nico Resende, la contaminazione fra jazz e world music dei Sandia, il talento dei giovanissimi dell'Alex Ranaldo Trio con uno dei batteristi emergenti della scena italiana, il funk soul jazz di Rene Robbins con The Groove Company e The Art of Trio, tre musicisti di livello internazionale impegnati in un dialogo musicale essenziale, profondo e contemporaneo. Insomma, un programma ben assortito che ha visto la partecipazione di centinaia di spettatori. Lo Ionio Jazz Festival si è così confermato punto di riferimento per gli appassionati del genere in tutta la provincia ionica. Bene, apriamo la pagina sportiva. Apriamo con il calcio. Oggi alle 17, amichevole del Taranto contro l'Asta Taverne. L'obiettivo è avere nuove indicazioni per l'inizio della stagione, in programma il 30 agosto con la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese. E ora occupiamoci di nuoto perché questa è la settimana di Benedetta Pilato.
2: Benedetta Pilato si presenta ai campionati di nuoto a Parigi, già partiti nei giorni scorsi in acque libere e adesso indoor dal 10 al 16 di agosto con l'obiettivo di conquistare due titoli continentali. La campionessa azzurra sarà infatti tra le protagoniste dei 50 e dei 100 metri rana, forte di una stagione che l'ha riportata stabilmente ai vertici del panorama internazionale. Eccellente nei 100 metri il titolo conquistato a Lisbon International, così come nei 50. Ma attenzione ai tempi: il sesto mondiale nel 2026 con 1,05,80 centesimi, il secondo tra le atlete europee. Ottimo anche l'indicazione cronometrica nei 50 metri nell'ultimo test disputato a Roma, 30,17. L'europeo può rappresentare il punto d'arrivo di un importante percorso personale dopo la sospensione federale di 90 giorni scontata nell'autunno del 2025 per un episodio extrasportivo avvenuto a Singapore. Ora il trasferimento a Roma, il lavoro con il nuovo staff tecnico che gli ha permesso di ritrovare serenità, motivazioni e risultati. Adesso la competizione continentale. Benedetta sarà in vasca martedì 11 di agosto, le batterie dei 100 rana alle 9:30 circa. Poi le semifinali in programma nella serata a partire dalle 18:30, stesso orario per la finale dei 100 rana prevista mercoledì 12 di agosto. Per i 50 rana invece appuntamento a sabato 15, le batterie alle ore 9:30, l'eventuale semifinale alle ore 18:30, la finale prevista domenica 16 di agosto alle ore 18:30.
0: E sempre con il nostro Francesco Friuli ci spostiamo al basket con il calendario del Castellaneta.
2: È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie B interregionale Conference Sud per la stagione 2026-2027, dove sarà impegnata la Valentino Basket Castellaneta. Prima giornata in programma il 27 di settembre, esordio contro Civitanova Marche. 7 giorni

0: più tardi la sfida interna contro Corato e poi le altre sfide via via del girone di andata, che si chiuderà il 7 di gennaio con la sfida con il Lions Bisceglie. Il girone di ritorno prenderà il via 3 giorni più tardi, il 10 di gennaio, contro l'Action Now di Monopoli, ultima giornata di regular season prevista l'11 di aprile, la sfida contro Recanati. Un campionato che per Castellaneta si preannuncia lungo e impegnativo, con 14 squadre al via e un calendario che alterna appuntamenti casalinghi a trasferte fino alla primavera, molto interessante e soprattutto con un alto livello di competitività.
1: Ed è tempo di calendari anche per la New Taranto, parliamo di futsal ovviamente, sentiamo.
0: Diramato il campionato di Serie A2 d'Elite, dopo il girone anche il calendario vero e proprio della New Taranto. I rossoblù debutteranno il 19 di settembre in trasferta contro la Lazio, 3 giorni più tardi il 22, il primo appuntamento casalingo con il Messina. Il mese si chiuderà contro Cus Molise. Nel nuovo anno si ripartirà il 9 gennaio con la sfida casalinga contro la Lazio, probabilmente una delle più attese. Si proseguirà con i match sino ad aprile e terminerà così la regular season. Ricordiamo che la prima squadra sarà promossa, poi i playoff interni al girone e chi vincerà affronterà la vincente del raggruppamento di Centro Nord per andare in Serie A. Un obiettivo che per Taranto in questa stagione risulta essere possibile visto l'importante mercato che la società rossoblù ha messo in campo. In trasferta sul campo del Formia sarà l'ultimo match della regular season il 10 di aprile.
1: Restiamo a parlare di futsal, ma parliamo questa volta della Polisportiva San Martino.
0: La Polisportiva San Martino sarà l'unica rappresentante della provincia di Taranto nel campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 maschile. La LND Puglia ha ufficializzato l'organico per la prossima stagione. Il club tarantino sarà chiamato a difendere i colori del territorio in un torneo che si preannuncia competitivo. La formazione della Polisportiva San Martino affronterà squadre provenienti da tutta la regione: Rutigliano, Cus Bari, Cus Foggia, Cassano delle Murce, Eraclio Calcio a 5, Futsal Ceglie, Futsal Ostuni, Futsal Salento, Monte Sant'Angelo, Salvatore Russo Veglie, San Ferdinando Calcio a 5 e poi la Volare Podignano. Per la Polisportiva San Martino sarà una stagione importante, reduce dalla vittoria dei playoff di C2 e la contestuale promozione, con l'obiettivo di ben figurare in un torneo di alto livello e portare in alto il nome della provincia di Taranto, essendo l'unica realtà ionica in assi di partenza della prossima C1 pugliese.
1: Bene, per oggi è tutto e come ogni giorno ci salutiamo con lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini.

0: Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima

0: Intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la

0: penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana, era presente invece solo la parte tecnica.
5: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito, perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
6: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
4: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
7: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
8: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
1: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
8: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
9: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
1: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
10: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
1: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
11: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile e capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area. E questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ricominciamo a parlare di Ilva, la situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al Ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in videocollegamento Vito Pastore della Uilma di Taranto. Buongiorno Pastore.
12: Buongiorno a voi.
1: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Sperti, ha definito l'assenza dei ministri...

0: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
1: Del
0: del
1: Tribunale di
0: Tribunale di
1: Milano,
0: Milano.
1: certo.
0: Adesso, diciamo, è una corsa contro il tempo, ci sono questi 82 gio 81 giorni,
1: 80 oggi in realtà.
0: 80 con oggi
1: Sì.
0: esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
1: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri, chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
0: Sicuramente è sostenibile. Il piano di decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile, dopo 14 anni persi al vento, credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci siano progetti, ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
1: Passare
0: Oltre a questo piano, dicevo,
1: chi rischia di più in questo
0: sì,
1: momento,
0: stavo lì.
1: però, è l'indotto.
0: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'area a caldo e
1: Sì.
0: che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori, ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
1: Sì, un
0: perché
1: blocco della
0: naturalmente
1: strada.
0: i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già fatto, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
1: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto, con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
0: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali, qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esodi incentivanti per poter attutire a questi esuberi
1: Un
0: strutturali che
1: paracadute,
0: purtroppo
1: diciamo.
0: saranno generati.
1: Anzi, è
0: Esattamente.
1: proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
0: Esattamente,
1: Grazie,
0: esattamente.
1: grazie mille a Vito Pastore della Wilma di Taranto. Noi continueremo a
0: Grazie a
1: seguire
0: voi,
1: la
0: buona
1: vicenda.
0: giornata.
1: Grazie, buona
0: Certo.
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce il

0: libretti, documenti, è quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino, da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese. Non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paisiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
1: Un appello non solo al comune ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto, perché come avviene in altre città devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe, e quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
0: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paisiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli. Un intervento a costo zero per le casse pubbliche, finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessuna accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
5: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
6: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
5: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
6: Questo è il suo motto.
7: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
6: Sì, tanto lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
0: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
8: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
9: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
0: Rosaria ha 20 anni ed autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca, ne è la prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti.

0: effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
3: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla Spina.
2: Si apre giovedì alle 19 col nuovo Aperi Beer. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli, poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
4: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato a uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
5: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
2: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi. Uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
3: Siete tutti invitati a venire a degustare e a brindare con noi.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come Webuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 4 progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici.

0: 2016, rappresentata dal presidente Fabio Greco e dal direttore del Centro Studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
3: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria calda dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
2: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
3: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria, è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
4: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
3: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
4: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50% al 60%. Perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina

0: Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
4: Lì nel Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
5: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano.

0: finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
1: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
2: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento, indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Al punto nascite dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL, Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorare l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente, Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGIL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
6: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia, che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
1: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dopo 15 anni Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal, minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle... Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le

0: rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al museo diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo delle bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo. Sono in pieno svolgimento i lavori per rimuovere le baracche abusive e i rifiuti, tanti rifiuti che sono su quel tratto di costa. Ma stamattina siamo andati ad ascoltare la voce dei mitilicoltori che hanno richieste particolari da avanzare. Sentiamo. Cumuli di rifiuti già raccolti e pronti per essere smaltiti. Proseguono le operazioni di bonifica del secondo seno del Mar Piccolo. I lavori, avviati nei giorni scorsi, proseguiranno con la rimozione delle baracche abusive per restituire decoro ad uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. Questa vasta operazione di pulizia, affidata al commissario per le bonifiche, è finanziata con 250.000 euro del contratto di sviluppo. Intanto i mitilicoltori continuano a lavorare, consapevoli della necessità di ripulire l'area e ormai abituati alla presenza di fotografi e telecamere. E c'è chi chiede comprensione, almeno per un aspetto molto particolare.
1: Come dobbiamo fare per sistemare i gatti, perché vogliono togliere tutte le baracche. E vabbè, e ci sta, però almeno una con le altre. Quando sarà che loro hanno detto di aggiustare, almeno sistemare

0: i gatti, poi la togliamo la barracca. Se no, qua la barracca non si toglie. Ciò qua facciamo la guerra. Adesso siamo primi gli altri e poi devono togliere le barracche. Però adesso siamo gli altri. Perché noi la notte, come si dice, venimmo e dobbiamo mangiare. Scendiamo e dobbiamo mangiare. Oggi una delle cristiane che vengono da fuori, porta acqua, mangiare, ecco, vedremo carbone.
1: Dalla premura di conservare una casa per i gatti alla necessità di fare chiarezza sullo scarico di materiali inerti che negli anni hanno insozzato le insenature.
0: Quella là non è roba nostra, vengono alla notte, scaldi e se ne vanno. Noi mica ma se ne vediamo, lo dici, boh, c'è comprato. Però se alla notte vengono, scaldi e se ne vanno, mica è colpa nostra.
1: Una storia nella storia è quella di Luciano, che in qualche modo si considera custode di quello spicchio di Mar Piccolo.
2: C'avevo 20 anni e stavo qua a vendere le cozze, sono passati 30 anni, sono 35 anni che sto qua a vendere le cozze. Multe che ho preso, verbali che ho preso, manca solo l'arresto. E manca che stanno togliendo pure le baracche, che a noi ci fanno comodo l'estate. Sono abusive, però non abbiamo niente, non possiamo fare niente. Ci vuole solo un aiuto, come noi lo stiamo dando a loro. Mi dovete dare il lavoro qua, se no io devo venire sempre qua, ve lo dico, va.
3: Ed ora passiamo alla cronaca. Un'automobile è stata completamente distrutta da un incendio la notte scorsa in via Alto Adige. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nessuna pista è esclusa, ma l'attenzione degli investigatori si concentra su un dettaglio chiave perché a quanto pare le fiamme sarebbero divampate su due punti diversi del veicolo, una circostanza che alimenta il sospetto di un gesto intenzionale. Ora ci occupiamo di caporalato, l'inchiesta relativa alla morte di un bracciante indiano nelle campagne di La Terza. La procura chiede l'incidente probatorio. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
4: I magistrati della Procura di Taranto hanno chiesto l'incidente probatorio per blindare i racconti dei braccianti ed evitare condizionamenti, caporalato, turni massacranti e persino un disastro ambientale alle porte di un parco naturale. Si stringe in cerchio nell'inchiesta I giorni del cielo, incentrata sull'azienda agricola di La Terza. Ci vediamo a casa, il primo che arriva prepara la cena. Era il 26 maggio 2024 quando Sindhu Sint, bracciante indiano di 38 anni, aveva inviato questo messaggio ai connazionali con cui condivideva l'alloggio, un testo banale, ma che si trasforma oggi nel suo addio. Dopo un turno estenuante di 12 ore nei campi, il bracciante agricolo indiano è caduto da una pala meccanica priva di luci e cinture di sicurezza che aveva sbandato contro un blocco di cemento. A portarlo in ospedale a Castellaneta era stato il suo stesso datore di lavoro, fornendo ai medici una versione lacunosa e reticente. Dalle carte dei PM emerge uno spaccato di lavoro nero proprio dalle parole dei braccianti, stipendi da fame e sfruttamento dallo stato di bisogno. Nel registro degli indagati figurano gli imprenditori Giovanni e Carlo Giannico, padre e figlio. Le accuse vanno dall'omicidio colposo al caporalato, fino a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma l'inchiesta ha svelato anche un pesante impatto ambientale. La famiglia avrebbe realizzato un lago di veleni per lo smaltimento illecito di rifiuti all'interno del parco regionale della Terra delle Gravine, risparmiando oltre 750.000 euro sui costi di smaltimento. Dopo il sequestro a luglio di immobili, terreni e conti per oltre 1.100.000 euro, la parola ora passa alla magistratura per cristallizzare prima del processo le testimonianze decisive di chi ha vissuto quell'inferno nei campi.
3: E torniamo a occuparci della vertenza ex Ilva. Facciamo il punto partendo dalla posizione ufficiale del Partito Democratico che ha riunito la sua direzione provinciale. Nessuna divergenza. Sulla questione Ilva, il Partito Democratico di Taranto è sulla stessa linea della segretaria nazionale Elly Schlein. Lo ha ribadito la direzione provinciale del partito, che ha condiviso la linea espressa da Schlein nell'incontro dei giorni scorsi con le organizzazioni sindacali. Idem chiedono alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, una gestione diretta della crisi e pongono quattro paletti: no allo spezzatino societario, risanamento ambientale, decarbonizzazione e tutela occupazionale per i dipendenti diretti e per i lavoratori dell'indotto.
1: La transizione dal ciclo integrale alla produzione decarbonizzata, afferma il PD, deve essere governata attraverso un percorso industriale ordinato, credibile e verificabile. Quanto alle diverse posizioni emerse all'interno del partito, la direzione provinciale risolve affermando che il confronto interno e la pluralità delle sensibilità rappresentano una ricchezza, ma su una vicenda di questa portata è importante, si afferma, che le diverse posizioni siano ricondotte a un quadro politico comune, definito dagli organismi dirigenti territoriali e nazionali. Intanto il ministro Urso conferma l'ipotesi di una cordata nazionale con Federacciai, mentre la FIOM CGIL boccia il piano di decarbonizzazione dei commissari, definendolo un atto burocratico privo di visione industriale. Da Confartigianato arriva invece l'allarme sulla tenuta delle imprese dell'indotto e chi spinge lo sguardo verso il futuro è la Confapi, che al ministro Urso ha presentato il suo progetto Taranto, una serie di proposte per il rilancio economico del territorio. Tra queste la regolarizzazione della mitilicoltura con la valorizzazione della cozza nera e la creazione di un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca da realizzare insieme all'università. E poi la cantieristica navale con il recupero dei cantieri tosi già acquisiti da un'impresa associata a Confapi. E infine il progetto di realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Tutto ovviamente auspicando il rilancio del porto e della retroportualità con l'istituzione della zona franca doganale e la no tax area.
3: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo, c'è grande attesa, mancano ormai pochissimi giorni e sono in arrivo le navi che ospiteranno gli atleti.
1: È quasi tutto pronto, si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per i giochi del Mediterraneo e sono in arrivo le due navi che ospiteranno gli atleti nella base navale di Chiapparo. Domenica 16 agosto approderà la nave Aroia, mentre il giorno dopo sarà la volta di nave Romantica, che completerà così il villaggio dello sport pronto ad accogliere gli oltre 4.000 atleti provenienti dai 26 paesi del Mediterraneo. Intanto i colori dei giochi di Taranto viaggiano anche a Milano, un treno della linea M5 della metropolitana del capoluogo lombardo è stato infatti interamente vestito con il look ufficiale della manifestazione, portando nel cuore di Milano immagini, colori e messaggi dei giochi che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre. L'iniziativa è il simbolo del passaggio di testimone tra due grandi eventi che rendono il 2026 un anno straordinario per lo sport italiano. Dopo aver accolto il mondo con i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, ecco infatti un'altra grande manifestazione internazionale con i giochi del Mediterraneo di Taranto. Due eventi diversi per storia e dimensione, ma accomunati dagli stessi valori: lo sport come linguaggio universale, il dialogo tra i popoli, l'inclusione e la capacità dei grandi eventi di lasciare un'eredità duratura ai territori. E proprio quest'ultimo aspetto sarà la vera sfida che la città dovrà affrontare: dare un futuro alla ricchezza di impianti che ora fanno di Taranto una città all'avanguardia per l'impiantistica sportiva, ma soprattutto servirà a dare una prospettiva di fiducia ad una comunità che da troppi anni vive nell'incertezza e nella difficile costruzione di una nuova identità.
3: E a proposito dei giochi, c'è preoccupazione per la gestione del traffico cittadino in quei giorni. Ebbene, Kima Mobilità ha messo a punto un piano. Sentiamo di cosa si tratta.
4: I giochi del Mediterraneo cambieranno il volto della mobilità cittadina per gestire il flusso di tifosi, atleti e visitatori. Kima Mobilità ha messo a punto un piano straordinario ideato per ridurre al minimo l'impatto del traffico e garantire spostamenti rapidi in tutta la città. Il cuore dell'operazione è rappresentato da 4 maxi aree di sosta di interscambio. Tra le zone principali spiccano l'ospedale San Cataldo e la vicina area di Cimino. In totale saranno disponibili circa 2.500 posti auto per permettere a chi arriva da fuori di lasciare il mezzo privato in tutta sicurezza. Dai parcheggi partirà una fitta rete di navette dedicate, operative fino oltre la mezzanotte. L'ultima corsa è fissata infatti per 00:40, così da coprire anche il flusso delle gare serali. La vera novità sta nell'omogeneità delle fermate. Le navette seguiranno percorsi integrati, consentendo agli utenti di spostarsi non solo dai dei parcheggi ai campi di gara, ma anche direttamente da un impianto sportivo all'altro, salendo su qualsiasi bus in transito. Rafforzati infine i servizi dei park and ride e le linee urbane principali, in particolare la 1-2, la 3 e la 8, per una città che si prepara a vivere il grande evento sportivo a pieno ritmo e zero stress.
3: E adesso apriamo la pagina degli eventi estivi di queste serate d'estate. Cominciamo da Grottaglie, dove sarà celebrata l'uva da tavola.

0: accende le luci del suo borgo antico per celebrare la sua regina, l'uva da tavola. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto infatti torna l'uva noscia, festa dell'uva giunta alla sua quinta edizione. Tra vicoli addobbati, una festa con ceppi di vite e catene luminose, il centro storico si trasforma in un grande percorso enogastronomico a cielo aperto. Dai grandi marchi del territorio ai piccoli produttori, ogni piatto tipico pugliese trova un inedito gusto e abbinamento con le differenti varietà del frutto locale. Ma non c'è solo il gusto, spazio ai vecchi riti contadini. Con la rievocazione della pigiatura tradizionale dedicati ai più piccoli, mercatini artigianali, laboratori di ceramica e tanta musica dal vivo. Dopo un anno di durissimo lavoro nei campi, ha fatto sapere Giulio De Carolis, assessore alle politiche agricole di Grottaglie, questa festa è un doveroso tributo al sudore e all'impegno di centinaia di agricoltori. La Puglia, ha aggiunto l'assessore, copre oltre il 57% della produzione nazionale. Celebrarla qui significa dare valore al nostro futuro economico e culturale. I riflettori si spegneranno solo in Piazza Regina Margherita martedì sera, il dibattito economico sul futuro del settore, con la tavola rotonda del Gal Magna Grecia, seguita dai concerti dei Terra Ross e dei Nine Beat. Mercoledì 12 il momento clou, la consegna del 7° Grottaglie Green Grapes Award, il miglior grappolo di uva, vittoria premiata alla presenza delle autorità regionali prima del grande finale in musica.
1: E sarà il gruppo jazz folk dei Patagarri a chiudere con un concerto tutto da scoprire, il Morev Festival. Ma chi sono e da dove vengono lo scopriamo in questo servizio.
0: Non è solo un concerto, ma uno spettacolo ironico e fuori dagli schemi, tra colpi di teatro e tanta buona musica. I Patagarri travolgeranno Taranto per la serata finale del Morev Summer Festival. La band Gypsy Jazz milanese farà tappa in riva allo Ionio con il suo Tua Madre Tour, dal nome del singolo targato Atlantic Records e Warner Music Italy. Rivelazione di X Factor 2024, il gruppo porta sul palco un sound travolgente tra swing e retro jazz. Un viaggio musicale guidato da brani iconici come Caravan, inno alla libertà e alla passione senza compromessi. E allora l'appuntamento è per martedì 11 agosto alle 22 al Morev Eco Green Resort per una chiusura in grande stile per la stagione estiva.
1: E a Faggiano si è concluso con successo lo Ionio Jazz Festival. Si è conclusa con successo l'edizione 2016 dello Ionio Jazz Festival, due serate di concerti gratuiti come di consueto nelle piazze del centro storico di Faggiano. Protagonista assoluto il jazz contemporaneo, con un programma che ha attraversato jazz vocale, world music, fusion, bossa nova, samba, funk e soul. Un programma convincente che ha coinvolto musicisti italiani e internazionali. Nella due giorni di Faggiano, sui tre palchi, si sono alternati gruppi come Sara Grassi Quartet, una delle nuove proposte del jazz vocale italiano, la bossa nova del Brazilian Group con Nico Resende, la contaminazione fra jazz e world music dei Sandia, il talento dei giovanissimi dell'Alex Ranaldo Trio con uno dei batteristi emergenti della scena italiana, il funk soul jazz di Rene Robbins con The Groove Company e The Art of Trio, tre musicisti di livello internazionale impegnati in un dialogo musicale essenziale, profondo e contemporaneo. Insomma, un programma ben assortito che ha visto la partecipazione di centinaia di spettatori. Lo Ionio Jazz Festival si è così confermato punto di riferimento per gli appassionati del genere in tutta la provincia ionica. Bene, apriamo la pagina sportiva. Apriamo con il calcio. Oggi alle 17, amichevole del Taranto contro l'Asta Taverne. L'obiettivo è avere nuove indicazioni per l'inizio della stagione, in programma il 30 agosto con la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese. E ora occupiamoci di nuoto, perché questa è la settimana di Benedetta Pilato.
2: Benedetta Pilato si presenta ai campionati di nuoto a Parigi, già partiti nei giorni scorsi in acque libere e adesso indoor dal 10 al 16 di agosto, con l'obiettivo di conquistare due titoli continentali. La campionessa azzurra sarà infatti tra le protagoniste dei 50 e dei 100 metri d'anafo.

0: forte di una stagione che l'ha riportata stabilmente ai vertici del panorama internazionale. Eccellente nei 100 metri il titolo conquistato a Lisbon International, così come nei 50. Ma attenzione ai tempi: il sesto mondiale nel 2026 con 1:05,80 centesimi, il secondo tra le atlete europee. Ottimo anche l'indicazione cronometrica nei 50 metri nell'ultimo test disputato a Roma, 30:17. L'europeo può rappresentare il punto d'arrivo di un importante percorso personale dopo la sospensione federale di 90 giorni scontata nell'autunno del 2025 per un episodio extrasportivo avvenuto a Singapore. Ora il trasferimento a Roma, il lavoro con il nuovo staff tecnico che gli ha permesso di ritrovare serenità, motivazioni e risultati. Adesso la competizione continentale. Benedetta sarà in vasca martedì 11 di agosto, le batterie dei 100 rana alle 9:30 circa, poi le semifinali in programma nella serata a partire dalle 18:30, stesso orario per la finale dei 100 rana prevista mercoledì 12 di agosto. Per i 50 rana invece appuntamento a sabato 15, le batterie alle ore 9:30, l'eventuale semifinale alle ore 18:30, la finale prevista domenica 16 di agosto alle ore 18:30.
1: E sempre con il nostro Francesco Friuli ci spostiamo al basket con il calendario del Castellaneta.
0: È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie B interregionale Conference Sud per la stagione 2026-2027, dove sarà impegnata la Valentino Basket Castellaneta. Prima giornata in programma il 27 di settembre, esordio contro Civitanova Marche. 7 giorni più tardi la sfida interna contro Corato e poi le altre sfide via via del girone di andata, che si chiuderà il 7 di gennaio con la sfida con il Lions Bisceglie. Il girone di ritorno prenderà il via 3 giorni più tardi il 10 di gennaio contro l'Action Now di Monopoli, ultima giornata di regular season prevista l'11 di aprile, la sfida contro Recanati. Un campionato che per Castellaneta si preannuncia lungo e impegnativo, con 14 squadre al via e un calendario che alterna appuntamenti casalinghi a trasferte fino alla primavera, molto interessante e soprattutto con un alto livello di competitività.
1: Ed è tempo di calendari anche per la New Taranto, parliamo di futsal ovviamente, sentiamo.
0: Diramato il campionato di Serie A2 d'Elite, dopo il girone anche il calendario vero e proprio della New Taranto. I rossoblù debutteranno il 19 di settembre in trasferta contro la Lazio, 3 giorni più tardi il 22, il primo appuntamento casalingo con il Messina. Il mese si chiuderà contro Cus Molise. Nel nuovo anno si ripartirà il 9 gennaio con la sfida casalinga contro la Lazio, probabilmente una delle più attese. Si proseguirà con i match sino ad aprile e terminerà così la regular season. Ricordiamo che la prima squadra sarà promossa, poi i playoff interni al girone e chi vincerà affronterà la vincente del raggruppamento di Centro Nord per andare in Serie A. Un obiettivo che per Taranto in questa stagione risulta essere possibile visto l'importante mercato che la società rossoblù ha messo in campo. In trasferta sul campo del Formia sarà l'ultimo match della regular season il 10 di aprile.
1: Restiamo a parlare di futsal, ma parliamo questa volta della Polisportiva San Martino.
0: La Polisportiva San Martino sarà l'unica rappresentante della provincia di Taranto nel campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 maschile. La LND di Puglia ha ufficializzato l'organico per la prossima stagione. Il club tarantino sarà chiamato a difendere i colori del territorio in un torneo che si preannuncia competitivo. La formazione della Polisportiva San Martino affronterà squadre provenienti da tutta la regione: Rutigliano, Cus Bari, Cus Foggia, Cassano delle Murce, Eraclio Calcio a 5, Futsal Ceglie, Futsal Ostuni, Futsal Salento, Monte Sant'Angelo, Salvatore Russo Veglie, San Ferdinando Calcio a 5 e poi la Volare Podignano. Per la Polisportiva San Martino sarà una stagione importante, reduce dalla vittoria dei playoff di C2 la contestuale promozione, con l'obiettivo di ben figurare in un torneo di alto livello e portare in alto il nome della provincia di Taranto, essendo l'unica realtà ionica in assi di partenza della prossima C1 pugliese.
1: Bene, per oggi è tutto e come ogni giorno ci salutiamo con lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
3: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sentiamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo, la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
9: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
8: Nessuna garanzia?
9: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna, la gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
8: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
10: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali il riarmo, e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno... ha avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
5: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotatoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma con sentito i sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
11: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro, quello che accadrà.
12: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e i lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo, perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
13: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli questa idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada, come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
14: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari, noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, il Venaes e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le quattro famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale i tamburi e sono grati dell'accoglienza. Eppure queste 9 persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della mala gestione. Le colpe, conclude, è facile darle solo al cittadino. È la via più facile, ci siamo fidati della parola, è stato questo il nostro errore. Loro una casa l'avevano fra via Paisiello e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in città vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge. La gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della città vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in città vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la città vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano a Vetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Avetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra del gruppo CISA, insieme alle aziende Aleandri SPA e Debar Costruzioni SPA. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Avetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano-Avetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borracino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori di Enel.
17: Sì, manomissioni stradali non solo da parte dell'Enel, ma anche da parte dell'acquedotto pugliese. Come vedete, questa mattina siamo su Viale Virgilio, dove si sta ripristinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come cadute di Nasseria già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta via cadute di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
15: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
17: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, all'acquedotto pugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale. E questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
15: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio, non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
17: No, per il momento non verranno installati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Kima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
18: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
16: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
18: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
16: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
18: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
16: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
19: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
16: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
20: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia, così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al MIMIT, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
3: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
21: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese.

0: paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete, le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico, dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
1: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro, una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino, la corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leucaspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxipiano da oltre 7 milioni di euro destinato al parco delle gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte, Fabio Spada.
5: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il parco delle gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
4: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto, possiamo dirla così?
5: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. A Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia.

0: siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata a solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
1: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
0: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
2: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
0: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
5: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rovato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
7: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per

0: Taranto, con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro, noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012, non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
1: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
0: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane, un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
1: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
0: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
1: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
2: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
1: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
3: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così, dall'oggi a domani, una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia, così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite? Poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime, perché ne ascolto veramente tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del

0: 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026. Insomma, una bella esperienza questa, Ragone.
1: Molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto, quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto

0: successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci ingoia.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, di cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di

0: pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
1: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andreis, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
0: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se ripeto ce n'è di strada da fare.
1: Bene, Hotel Chill è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo,
0: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
1: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
0: La mia estate sarà piena di impegni e non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date e non vedo l'ora di cantare insieme, e poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
1: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere, Leonardo De Andreis, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andreis?
0: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
1: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andreis, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo, ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andreis.
0: Grazie a tutti, ciao.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Di Gata, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione, senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare. Come mai questa tematica e da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantautorap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere, E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che Sagittario, racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i

0: di Carosone. Quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J., Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
1: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei, grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso. Ti sei fatta notare poi, tra l'altro, per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
0: Importantissimo perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone. E è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico, quali sono state le sfide, più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Diciamo le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura. E non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno, diciamo, mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire, eccetera. Quindi è stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Vabbè, io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne, all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso non, come al solito non mi vengono a mente quando mi
1: I
0: fanno
1: nomi,
0: questa
1: certo.
0: domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste, veramente anche a Napoli, fortissime, nella scrittura, nella musica, proprio in ciò che fanno.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone, Scavs, che significa
0: Scalza.
1: scalza in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. Ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo. Mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione, quindi
1: No,
0: è
1: bella, bella
0: questo.
1: la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu. Certo.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.

0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
0: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio, noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Insieme a me il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati a tutti.
0: Allora, noi facciamo un bel discorso oggi, un discorso di quelli importanti, un discorso di quelli che sicuramente vanno detti da un esperto. Leonardo, tu sei qua perché, insomma, alla base di tutte le tue esperienze, di tutta la tua ricerca e degli ultimi anche studi scientifici, parleremo del microbiota in maniera molto particolare e in generale della corretta educazione alimentare, perché come tu ci insegni il microbiota è un potente alleato che però dobbiamo alimentare per farlo funzionare bene, in buona sostanza, è corretto?
1: Sì, è proprio quello che hai detto. In pratica il microbiota è un po' il regista, come possiamo dire?
0: Sì.
1: Il regista, no? Che ci indica un percorso, no? Tra salute e malattia, abbiamo detto, no?
0: Certo.
1: Questa è una cosa, se ci pensi,
0: è importante.
1: Quindi il messaggio che dobbiamo lanciare alle mamme è proprio questo, che noi dobbiamo allearci quanto più possibile con il nostro microbiota, che non è poi una cosa proprio così, microbiota, può pensare chissà
0: cos'è questa cosa misteriosa.
1: Purtroppo viene dagli ultimi studi, no? Quando abbiamo visto l'altra volta, ti ho detto che noi siamo fatti da migliaia di geni e milioni poi invece di batteri, quindi siamo immersi proprio in un ecosistema batterico, se ci pensiamo, no? È incredibile.
0: Non lo sappiamo.
1: Lo sappiamo, poi il discorso è che probabilmente non ci siamo proprio coevoluti. Parliamo di milioni e milioni di anni fa,
0: sì,
1: non è che noi viviamo il contingente, il momento attuale.
0: Sì.
1: Pensiamo che la vita si concentri
0: qui e ora.
1: E
0: invece no, arriviamo da molto lontano.
1: Molto lontano, abbiamo un passato.
0: Sì.
1: Tutte le nostre carte genetiche, insomma.
0: Che sono... poi sono quelle in buona sostanza del bambino, no? Noi prima dicevamo fuori onda che l'importanza la veramente fondamentale, profonda dei 1000 giorni di vita, che è quello,
1: infatti,
0: con cui siamo partiti. Noi la rubrica è proprio partita con Grazia Benedetti, che salutiamo e che ci sarà le prossime volte. Siamo partiti proprio dall'importanza dei primi 1000 giorni, che uno non può immaginare una cosa del genere.
1: Proprio perché questo riflette un po' il comportamento, per esempio, dell'esperto, del pediatra, ecco, in questo caso, che deve stare bene attento, per esempio, anche nella somministrazione dei farmaci. Cioè, molte mamme non sanno che prescrivendo una varietà di antibiotici, mi viene in mente il primo farmaco,
0: sì,
1: andiamo ad alterare tutta una situazione, diciamo, dell'ecosistema, per cui chiaramente poi non possiamo avere poi il vantaggio, no? Che invece questo regista possa agire liberamente.
0: Ecco. Viene un po', diciamo, costretto da alcune medicine.
1: Beh, sì, alcuni comportamenti già da parte del pediatra, da parte della madre, lo stile di vita,
0: certo,
1: no? Lo stress. Non trascurare neanche lo stress
0: dei bambini.
1: Molte volte siamo noi genitori,
0: gli adulti
1: siamo un po' stressati, magari non siamo in grado di dare delle risposte a volte
0: certo,
1: a dei bisogni che i figli chiedono.
0: Perché poi è chiaro che guarda, questa è una cosa molto bella, però è un mistero, no? Quando arriva un bambino già è un mistero nella pancia, perché come mi dicevi tu prima, il bambino quando è nella pancia già sente questi suoni che sono il battito della mamma, il respiro. E la voce della mamma. E poi tu hai detto prima, se immagina se mettessimo una musica all'ascolto, no?
1: Il bambino sarebbe in una armonia totale.
0: Ecco perché la musica, noi lo diciamo,
1: dice,
0: è sempre
1: è possibile
0: che
1: sei a 6 mesi, 7 mesi vada in questa. Sì,
0: è così.
1: Da un punto di vista oculistico, no. Posso dire,
0: ecco,
1: quando nasce ovviamente ha difficoltà ancora a mettere a fuoco,
0: ma quando
1: comincia a vedere, si dice bisogna aspettare quei 20, un mese, mentre per quanto riguarda la musica
0: l'ascolta da subito
1: proprio l'armonia del suo si chiama organismo viscerale, scusami, questo è un altro termine. Organismo viscerale è un coacervo di suoni armonici che il bambino, diciamo, sente.
0: Che bello, incredibile. E poi quando viene alla luce, quindi con tutta la bellezza di questo miracolo, perché ogni nascita credo sia un miracolo, un grande miracolo. E quindi le mamme
1: pensa Annette, cioè tu vivi, no, in un paradiso,
0: sì,
1: no? E poi devi affrontare la vita. Se cominci, come hai detto tu prima, no, a istruirlo in qualche maniera, no, a dargli quei giusti suggerimenti.
0: Sì. Poi guarda, figlio mio, ti aspetta questo, quindi ti aspetta, cioè, questa armonia, ti aspetta questo amore, questo calore, così, cioè, come dici, cioè, tu.
1: E fuori non troverai tutta l'armonia dell'interno, la tranquillità, troverai tanti rumori che proverranno dall'esterno, da altre agenzie, da altri enti, certo, da altre cose.
0: Però qui anche in questo poi la mamma e il papà, come dire, si abituano a questo nuovo essere, sì, umano, e dicono: ok, adesso noi dobbiamo seguire quali sono i suoi ritmi, quali sono le sue cose.
1: Bene,
0: questo
1: bene,
0: proprio nella corretta, diciamo, come dire, accoglienza di un bimbo che nasce.
1: Bene.
0: Però tu mi insegni, Leonardo, che quando nasce un bimbo nascono anche una mamma e un papà.
1: Sì, sì, io ho avuto la fortuna di essere un genitore, no?
0: Sì.
1: Quindi avendo cresciuto, insomma, vivendo a fianco mio figlio, ho imparato tante cose, ma le ho imparate, ti dirò, anche attraverso lui.
0: Che bello, è incredibile. Quindi si cresce insieme,
1: come se
0: come se rinascessimo.
1: Fatto.
0: Allora facciamo così, Leonardo, noi mettiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Ed eccoci di nuovo in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri. Leonardo Murtato, il nostro fantastico medico, che ci sta parlando del microbiota. Abbiamo parlato della corretta alimentazione, di quello che dobbiamo fare per nutrire questo nostro caro amico microbiota. Partiamo quindi dall'alimentazione, quindi dai primi istanti di vita, primi giorni.
1: Quindi adattamento al seno, innanzitutto quello che si spera. Sì. Io non so, per la mia esperienza, cioè devo dire che tutte le mamme sono in grado di adattare.
0: Okay.
1: Poi subentrano magari alcuni fattori a volte, no?
0: Sì.
1: Che non sappiamo, insomma, certe volte sono un mistero.
0: Dalla tua esperienza, io
1: la
0: non
1: mia
0: lo so.
1: Esperienza,
0: non lo so.
1: A volte non lo so.
0: Ma
1: non
0: c'è
1: lo so.
0: Paura o non lo so?
1: A volte c'è proprio la paura di allattare, vedo. Ah. Non la mamma, ma non pronta, quindi. Ah. Sa che esiste un latte artificiale col biberon, insomma.
0: Immagina che quello sia la cosa giusta.
1: Immagino la cosa giusta, oppure c'è un intervento della nonna o di un parentato magari troppo vicino, troppo, da cui magari si è dipendenti a volte, no? Non si riesce a
0: staccarsi. La cosa bella sarebbe dedicarsi all'ascolto del bambino e di se stesse, no? Beh, la mamma che dovrebbe ascoltare.
1: La mamma si ascolta se stessa, la soluzione
0: la trova.
1: Sono convinto.
0: È importante. Quindi
1: l'esperienza è questa.
0: Sì.
1: E poi vabbè, il classico, voglio dire, allattamento, prima dei 6 mesi per esempio, che tutti mi chiedono, ma perché non diamo un po' di frutta tra i 4 mesi, poi cominciamo con un complementare? Ma mi spiego che non c'è assolutamente bisogno, no? Di implementare nutrienti che... francamente non...
0: Il latte ce li ha tutti.
1: Fino a 6 mesi il latte materno, anche il latte, per chi non può lattare, il latte diciamo di formula, la start formula, formula 1,
0: sì.
1: Va bene.
0: Va benissimo con quello, quindi il bambino cresce sano, si sazia e con con latte, fino ai 6 mesi, quindi è completamente inutile.
1: Nulla, perché molto gli errori li commettiamo, insomma, inconsapevolmente, no? Un po' perché vogliamo far mangiare un po' di più o un po' di meno, il bambino si autoregola. Cioè l'organismo umano è meraviglioso, noi non lo sappiamo, ma anche nell'adulto,
0: Certo.
1: Se noi non cogliamo i segnali di quando dobbiamo fermarci nel mangiare, siamo sempre lì.
0: È vero, troppo. Dobbiamo ascoltarci e cogliere i segnali.
1: I segnali
0: poi...
1: che ci provengono dal nostro interno.
0: È vero, questa è una cosa molto importante. Poi c'è da dire che anche, voglio dire, un po' probabilmente questa voglia di affetto, di dare affetto a questi bambini che dici
1: sai che ti dicono quando hai 4, dottore, ma quando il bambino ci guarda come se dicesse ma quando è che mi fate mangiare,
0: perché nell'adulto arriva questo pensiero. Il bambino ti sta guardando perché ti osserva,
1: sei il padre, sei la madre, insomma, le figure di riferimento, la mamma soprattutto.
0: Poi io vedo, almeno ricordo per quella che è la mia esperienza, questo sguardo languido durante l'allattamento, sempre. Che è molto bello.
1: Ecco perché durante l'allattamento si genera il rapporto tra madre e bambino.
0: Sì.
1: E a livello scientifico è stato visto, per esempio, che c'è una sinaptogenesi, una quantità di cellule nervose
0: che si creano.
1: E quindi pensa a livello cognitivo, no?
0: Quanto fa, incredibile, bellissimo. Va bene, allora Leonardo, dopo queste bellissime informazioni, ancora un po' di musica e torniamo sempre qui con Bimbi Maestri.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Eccoci ancora in onda insieme a Leonardo Murtato, il nostro super medico, il nostro super pediatra che ci parla di tante cose. Come il nostro super microbiota, Leonardo.
1: Quello
0: perché dobbiamo entrare nel meccanismo di questa parola sembra a noi molto lontana, aliena. Invece no, il microbiota, come Leonardo ci sta insegnando in queste puntate, è un nostro alleato. Come fare a farlo diventare sempre più forte? Perché? Perché non dobbiamo ammalarci.
1: Dobbiamo essere simbiotici.
0: Simbiotici con il microbiota. Come si fa? E lo sta dicendo Leonardo. Si parte dall'allattamento, dal divezzamento, è una parola nuova che ho imparato grazie a te e a Grazia. E poi si continua con l'età. Abbiamo detto, Leonardo è stato molto chiaro a parlarci delle dosi, anche perché statisticamente noi che siamo gente del sud, gente buona, gente di cuore,
1: che siamo quelli a più rischio di obesità, non rischio, no, proprio effettivamente abbiamo il 30-35% che è notevole dei nostri bambini in obesità.
0: E questo no, è troppo, ma non perché, e non è mai una questione estetica, è una questione di salute, perché
1: perché molte volte noi lo filtriamo, la mamma lo filtra, no? Quando uno mangia tanto, sta bene, lo vede florido nella sua mente,
0: paradossalmente come le nostre nonne, come ti vedo sciupato, mangia. Invece no, il bambino, il ragazzo longilineo,
1: io quando faccio i bilanci di salute, io ci tengo, no?
0: Certo. Cioè,
1: faccio sempre una specie di, non so, prima sul diagramma, poi gli faccio il diagramma, dico vedi un po', e il rapporto, non so, tra l'altezza, la lunghezza, il peso. Allora la mamma gli fai vedere un attimino e poi magari ci metti un po' il discorso dell'alimentazione, perché lo devi inserire con molta sobrietà. Pacatezza, perché la mamma si può sentire anche offesa.
0: Certo, è vero, un lavoro difficile il tuo.
1: Può risentirsi. Il counseling mi ha aiutato.
0: Ah, che bello!
1: Mi ha aiutato sempre a vedere un po' le cose nella loro complessità. Nella loro interezza, dicevo
0: io. Bello. E quindi tu fai
1: questo
0: vedere questo.
1: Mi aiuta.
0: Fai vedere lo schema e poi
1: schema,
0: consigli.
1: Ovviamente dico che non è che cose mi invento per dire, non mi sto inventando mo che questo è grosso perché l'ho visto, è grosso. No.
0: No, certo.
1: Prima una cosa, un supporto anatomico, organico, come lo vuoi chiamare.
0: Certo.
1: E poi c'è l'altra parte che la mamma deve recepire il messaggio, no?
0: Certo, è vero, che poi le mamme fanno sti piattoni perché è come se non bastasse mai il cibo. Allora, diciamo così, che l'amore
1: fino all'ultimo.
0: Ah, ecco, cioè, poi Leonardo
1: si inseguono fino all'ultimo cucchiaio.
0: Parliamo di questa cosa, che è una domanda proprio mia personale. Io, se mia figlia non finiva di mangiare, non era un problema. A parte le quantità giuste, magari a volte non finiva il piatto. Non era un problema per me, la lasciavo lì, lei finiva lì, era a posto tutto. Invece ci sono genitori che dicono, devi terminare il piatto. Ma perché? Ma è corretto?
1: No, è un errore, che
0: è peccato.
1: Molti genitori fanno perché si mettono loro nei panni, capito?
0: Del bambino, per quale motivo? Se uno è a posto così.
1: Il bambino è a posto.
0: Come se noi andiamo a cena, no? Facciamo queste cose. Noi adulti andiamo a cena, abbiamo mangiato benissimo, un piatto super buono, però basta. Cioè, allora, quante volte diciamo, io sono a posto così.
1: E non ci alziamo mai dalla tavola.
0: E basta, noi abbiamo finito, perché siamo adulti e abbiamo l'autorità di fare questa cosa, però anche i bambini ce la devono avere.
1: E noi dobbiamo proprio incoraggiarli.
0: E poco.
1: Ecco l'educazione alimentare di cui.
0: E poi ci sono i bambini che mangiano diversamente, c'è chi ha più appetito, chi meno, però non vuol dire che non si nutrano questi bambini.
1: Ma infatti io dico sempre che c'è tutto un campo di variabilità, poi in ogni bambino, no?
0: Sì.
1: In ogni bambino poi c'è una sua struttura, c'ha un suo modo di impostare proprio come mangiare.
0: Assolutamente, come... assolutamente.
1: Noi non dobbiamo violentarlo, ecco questo. Assolutamente. Noi genitori non dobbiamo.
0: E poi quando abbiamo finito il tempo, Piero, hai ancora lo spazio alla musica? Va bene, allora Leonardo, noi ci piace così tanto a Leonardo parlare che noi staremmo qua ore, si è capita? Ok, va bene, allora Leonardo, mandiamo un pezzo e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Eccoci tornati nell'ultimo pezzo, ma non l'ultimo perché poi noi ci rivedremo, Leo, della nostra rubrica bellissima Bimbi Maestri. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di questo nostro amico microbiota che dobbiamo alimentare, della giusta e corretta alimentazione, dei casi di obesità che sono maggiori al sud e di tutto quello che noi possiamo fare per alimentarci bene, quindi cibi non processati, uno stile di vita allineato, diciamo, e lo stress, capire noi pediatri che cercano di capire, aiutare la famiglia, quindi la mamma, il papà, il bambino, quindi c'è questo nucleo che va protetto e va supportato.
4: Tu pensa, tra le righe, quando si presenta sempre un bambino con la stessa patologia, cioè,
3: succede che vengono sempre per la stessa cosa, dice mi fa male la pancia,
4: sono sempre raffreddato, il bambino la mamma dice, no, poi si convince, ma come mai c'ha sempre mal di pancia,
3: sempre raffreddore.
4: Allora tu ti fermi un attimo, chiaramente devi cercare di comporre un po' poi tutte le...
3: Il puzzle, non è facile, assolutamente. Quindi questo è...
4: Questo ascolto attivo.
3: Cercare di ascoltare. È vero, è importante, l'ascolto attivo, capire.
4: E non mettersi sempre che siamo pronti a dare subito la risposta...
3: Veloce,
4: immediata.
3: L'ascolto attivo, l'ascolto è qualcosa veramente di, come dire, di così importante.
4: Tante, l'ascolto vuol dire fare un silenzio dentro di sé, il silenzio interiore.
3: Quanto dovete essere capaci, no? Voi medici, pediatri, fare questa cosa. In generale tutti i medici.
4: Tutti i medici,
3: queste diagnosi affrettate. Ma tu c'hai questo? Magari no, se stai attento un attimo.
4: Sono in corso ultimamente al velo dell'adulto, certe diagnosi con delle prognosi anche infauste.
3: E magari non è quello.
4: Vomitate sul paziente.
3: Sì, è un peccato.
4: Una cosa proprio...
3: Anche perché noi ripetiamo sempre che noi facciamo questa rubrica proprio per erudire, per informare, per aiutare, per anche un po' consolare, per tranquillizzare le mamme, i genitori, le famiglie, ma anche i nonni, un po' tutto esteso, le persone in generale, che hanno voglia di capirne un po' di più e di essere informati.
4: Possiamo anche sbagliare, perché non siamo come si dice, il Dio sulla terra.
3: Esatto.
4: Prima abbiamo tutti i protocolli lì pronti, però insieme
3: si può fare, quindi offrire gli strumenti della comprensione che sono gli strumenti per un cammino sano, perché in buona sostanza è questo, vero? Un cammino sano significa un'evoluzione sana, quindi crescere bene, svilupparsi bene,
4: ma anche pensa alle relazioni, come cioè tu se migliori la relazione con te stesso, no? Con l'autostima si parla, cioè, è chiaro che si riverbera anche sugli altri, chi ti avvicina, chi ti accarezza, chi ti sorride, insomma si costruisce, come si dice, un'altra visione del mondo,
3: perché si avvicina a te, ma anche tu, no? Ad avvicinarti all'altro e a dire quello che hai da dire, quindi questo è molto molto importante. Allora noi in chiusura volevamo segnalare che c'è una locandina che, se voi mi mandate in onda un attimo, per un evento che è molto importante, un bel appuntamento del 9 maggio, e raccontaci tutto, Leo, cosa accadrà.
4: Il 9 maggio io e la dottoressa Pelicani, la dottoressa Cazzato, che forse avete anche visto qui a Radio Cittadella, abbiamo organizzato con una, io la definirei una neuroscienziata, la professoressa Lopez si chiama, della Sapienza di Roma, un incontro rivolto proprio ai genitori e tutte le figure, insomma, che stanno intorno al bambino, no?
3: Sì.
4: Proprio per implementare quello che è la relazione, ecco, in fondo è sempre la relazione. Noi siamo degli esseri in relazione. Mi piace usare questa parola. mi piace
3: assolutamente molto. Perché è così, e la cosa bella che mi incuriosisce molto è questo: neurosviluppo e musicoterapia, un approccio multidisciplinare.
4: Cioè non è che uno si prende, non so, solo la neuroscienziata. No, ma interviene la pediatra, interviene la fisiatra, interviene la logopedista, interviene la psicomotricista.
3: Sì, è vero, quante cose tutte insieme da analizzare.
4: E questo lo faremo
3: il 9 maggio, dalle 9 alle 12.
4: Pomeriggio pure, vedi?
3: Anche il pomeriggio? Sì, ah, sì.
4: Cosa, caffè? No, lì non è indicato, però non si chiudono i lavori alle 12, si chiudono alle 17.
3: Ah, benissimo, quindi dalle 9 alle 17, sabato 9 maggio.
4: C'è una pausa pranzo.
3: Allo Smairm, presso lo Smairm di quale?
4: Dei Cappuccini, è un po' fuori La Terza, rimane un po'.
3: Vabbè, lo Smairm di La Terza, quindi quello è il luogo importante. Leonardo, allora io ti ringrazio come sempre.
4: Grazie.
3: Per questo tuo apporto, supporto, per tutto quello che tu ci dici e tutti gli strumenti che ci dai, perché magari oggi una mamma che ci ha ascoltato, un papà che ci ha ascoltato, una nonna, un nonno possono affrontare meglio questa giornata.
4: A noi fa piacere.
3: Come vi diciamo sempre, se avete delle domande fatele, perché loro, gli esperti, noi le giriamo loro e poi loro ci rispondono la prossima volta. Grazie dottor Leonardo Mortato.
4: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
3: E alla prossima. Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate, certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
10: Ma che ore sono?
9: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
10: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
10: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
11: Ah, sì.
6: Io non c'entro niente.
7: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre uno stile.

0: queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca.
11: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
12: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
13: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
12: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
13: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
14: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
13: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
14: Tieni, sono per il college.
12: Perché continuare a rischiare?
13: Non lo fanno per i soldi.
12: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
15: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
13: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
16: Finiamo il lavoro.
13: C'è uno schema ricorrente.
12: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
13: Inseguimento.
12: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto!
17: Siete quelli di Come rapinare una banca?
14: Sì!
17: Io amo il vostro show!
14: Grazie che ci segui!
18: Fadu, Fadu. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco. Viveva. Una Kaliak. Una strega.
19: Prima volta in Irlanda?
20: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
21: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
18: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
17: Chi c'è?
22: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
18: Fadu, Fadu.
17: Che succede? Fammi uscire da qui!
18: Molto tempo fa. Viveva una strega.
23: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh,
24: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
22: Non ci riesco.
23: Ah, lo
24: sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
11: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
12: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca sul resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
11: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una

0: pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa un centimetro e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa un minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Lykke Li, e un testo che riflette

su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness is so sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola.

0: Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, Non uno in più è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana.

0: altro che vacanze da copertina. Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata, sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, mandando anche in onda la migliore sartoria musicale. Non solo andando ad ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia con di Antonella Pagano, amministratore, designer, più ne ha più ne metta, di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
2: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, benissimo, un po' tesa perché la mia

0: prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
1: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
0: No, da Corato.
1: Da Corato, quindi sì, da provincia, scusami, ma siete veramente in tanti,
0: sì,
1: che vi abbiamo ospitato qui a Cittadella, e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. È Simplicitas. Allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono. E quindi com'è stata l'ispirazione? Quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Simplicitas?
0: Allora, Simplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
1: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
0: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
1: Mi sa degli studi di Bari.
0: Sì,
1: io,
0: esatto.
1: Vabbè, sei di Taranto e poi chiaramente Università degli Studi di Bari.
0: Bari, sì.
1: Ma questo è uno scoop, perché siamo in poche, vero?
0: Esatto,
1: non
0: sì.
1: Siamo tantissime.
0: Sì, vero.
1: Bene, sono contenta. Questa
0: Anch'io,
1: informazione
0: infatti.
1: Non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
0: Cresce. Pian piano. Allora, ti dicevo, Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Simplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
1: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono frequenze di moda dal 2019, ok? Chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè, l'idea, il fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee? Non so, come è successo?
0: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università, poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze, e poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un
1: certo.
0: po' per tutti, ho quindi maturato diciamo l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand. Era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Simplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
1: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire, anche un po' l'essenzialità delle cose. Non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
0: Assolutamente, infatti Simplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto perché il mio obiettivo è far tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, acquistare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
1: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no, all'utilizzo di materiali di valore che anche nel tempo possano rimanere i nostri armadi e poi essere magari riutilizzati, come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle. Voglio dire, un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Perché proprio le linee essenziali davano poi la continuità nel tempo nella famiglia. Non so se sei d'accordo.
0: Sì,
1: con
0: assolutamente,
1: questo. Io poi noto il tuo centrino, chiamiamolo così, dai, permettimi, sul il tuo colletto, sulla tua t-shirt, presumo tua,
0: sì.
1: Quindi insomma unisce, no? Un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
0: sì,
1: fresca.
0: Assolutamente, il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
1: ci stanno facendo già soffrire.
0: Esatto.
1: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre, per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, cioè l'artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché parla di una fioritura. Quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas. Quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio. Quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici, Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità, sì, essenzialità, quindi... Senza volerlo, no, questo mi viene da... L'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione. Quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?
1: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi
0: riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand. Riesci questa immagine eticamente, insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, insomma, a trasmetterla?
1: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione, impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti e amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
0: Sì, una community alla fine.
1: Una community veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
0: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
1: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
0: Quindi matura a livello di età, come segmento?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
0: Ah, no, è una bella forbice di clientela, di donne,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, e sono molto contenta perché a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente. E solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi e
0: quant'altro.
1: Quindi
0: proprio uno stile di vita che hanno già acquisito,
1: esatto,
0: e cercano quindi anche

0: nell'abbigliamento.
1: Esatto.
0: Allora Antonella, per continuare, iniziamo a dare i contatti di Semplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire che arrivano già preparati, quindi
1: assolutamente i nostri contatti Facebook e Instagram sono simplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
0: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di radio e TV per Taranto.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
3: Signore, aiutami, ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
4: una sfida
3: su questa, insomma, declinazione svedese. Però ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96 e 500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Double Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità, uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, se tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, cioè li commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
5: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima. Quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, e mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare. Okay. Di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
3: certo,
5: salutare Angela.
3: Ciao Angela.
5: Angela Cilli, grazie.
3: Complimenti a Angela di aver,
5: sì, una,
3: insomma,
5: campagna eccezionale,
3: scattato,
5: davvero.
3: Sì, sì. I colori, la fotografia nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
5: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
3: Quindi dell'interno,
5: esatto,
3: regione.
5: Quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature,
3: giallo,
5: del mare,
3: giallo,
5: il giallo, quindi la nostra luce, insomma.
3: I tramonti, le
5: esatto,
3: albe, e poi tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
5: Quindi
3: fatta
5: questo
3: di mare,
5: paesaggio
3: di entroterra, stupendo,
5: meraviglioso.
3: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
5: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore. Quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme, prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli dei,
3: ma anche dalla
5: abiti,
3: stagionalità, perché poi, no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
5: Vero.
3: Perché il sole cambia tutto, quindi siamo messi veramente bene. Ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro? Perché magari scelgono Semplicitas?
5: Allora, devo dire sì, soprattutto americane,
3: wow,
5: clienti americane. Quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, o anche dei rivenditori in Svizzera. Quindi diciamo becco sia,
3: sì,
5: insomma, becco su più fronti, come
3: dire.
5: E
3: qual è la cosa che, per perché cosa piace? Perché acquistano il tuo
5: allora,
3: capo?
5: Allora acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
3: E questo è garanzia su tutto.
5: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro, c'è un'aspettativa molto alta che per fortuna nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attente e maniacale alle rifiniture, al dettaglio eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità, quindi un capo che dura nel tempo.
3: Possono indossare anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito, no, nella bottega.
5: Esatto.
3: Però con quella linea moderna, contemporanea e sensuale.
5: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
3: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata. Continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

Tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'alta sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea, e che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore Amare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale. Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
0: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, cioè perché io ho invertito, esatto, le location.
1: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea, e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate, e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche, caratteristiche, il suo design al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection, composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti, insomma, accessori utilissimi per l'estate, esatto, per
0: accompagnarsi magari a casa, rientro delle vacanze,
1: esatto.
0: Anche se è una linea per tutti, non solo per i turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
1: Assolutamente.
0: Hai qualche curiosità, qualcosa che non conosco, qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
1: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
0: Hai uno sguardo furbetto.
1: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
0: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
1: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
0: Donne all'ascolto, è arrivata a Simplicitas.
1: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
0: Ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dici riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
1: prodotto? Assolutamente lavabili in lavatrice a bucato. E io consiglio sempre di lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua.

0: tornano bianchi candidi, di tanto in tanto chiaramente a bucato tornano nuovi, ma diciamo la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù tra l'altro è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturalmente antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
1: Esatto, quindi chi ha insomma necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è un è una linea che si chiama in maniera particolare, o tranquillamente abbiamo sul sito cosa dobbiamo fare per acquistare?
0: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
1: Già questo, linea spa, è tutto un programma, mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma a chiedervi qualcosa?
0: Sempre sui nostri siti, quindi il mio è quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea amore amare, che
1: però
0: è il tema
1: che
0: della collezione.
1: Antonella è Semplicitas su Instagram, presumo, no?
0: Super attiva,
1: quindi qualsiasi domanda prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete di design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, contattate, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
0: Grazie a te Serena.
1: Grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che noi fa solo piacere.
0: Grazie.
1: Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: Here we go.
1: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
2: Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
2: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
5: Lo so!
1: Cos'è?
5: È per te. And the world still so
1: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
2: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo, diamo un'occhiata.
8: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
6: Ah.
0: Scusa.
6: Sono Owen.
0: Ali.
6: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
6: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
6: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
6: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
6: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
9: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione. C'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPA, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi due anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella come dire, riqualificazione anche di alcune professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale ad esempio è anche il porto.
5: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrati, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire. Circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la Regione Puglia sono registrate a Taranto, e questo pone delle ulteriori sfide, perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a, diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani.

0: penso 17-25 anni. Noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili, pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori Ilvina S e per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché, come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale. Mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
1: Su questo vorrei tra l'altro
2: Prego, prego.
1: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
2: Ah, questo è molto
1: all'attenzione,
2: interessante.
1: pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
2: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
1: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
2: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego, e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
2: Un tempo,
3: collocamento,
2: certo.
3: è sempre di buon
2: Esiste
3: auspicio.
2: ancora il libretto famoso che
3: No,
2: avevamo
3: no,
2: tutti noi ragazzi
1: no, no, no, no.
2: degli anni
1: C'è stata,
2: '70,
1: fine anni 70.
2: esatto, fine anni
3: C'è
2: 70.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro. lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPAL Puglia mette in campo, ma non solo. Oramai da già

Da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione.

0: i ragazzi inoccupati e non solo, di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un recruiting day, una recruiting week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
0: spingere
1: ormai ci
0: anche,
1: siamo.
0: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale, può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche di come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
0: Sì,
1: cosa si può fare?
0: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali, una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi ci troviamo a destra e a sinistra il
1: Esatto.
2: Mare a dritta, casomai.
1: Va bene,
0: cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti e domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Su questo, anche
1: Prego,
2: su
1: prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, tipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
2: qui
1: forse
2: nel
1: nei genitori,
2: sud.
1: nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
2: E
1: sdoganata.
2: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole.

0: scuole secondarie di secondo grado, portato proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri?
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote d'ingresso, in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi si devono rivolgere.
2: Colpito qual è? Nel senso che si quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto okay. Il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali. E già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè, sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
5: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sarso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi è meraviglioso, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
2: l'offerta della natura, diciamo,
5: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come Trentino,
5: sicuramente mancano
2: Alto Adige,
5: servizi, condivido il problema delle infrastrutture che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
2: non siamo preparati.
5: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima
5: perché
2: di Taranto.
5: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere, Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasport Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina, insomma discutevamo prima.
3: La creano notizia, in, no? Tutte, ah. In quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
2: Si riferisce a Hillport, quella questione.
3: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro professionalità precedentemente rivestita. Magari certo. Andava fatto un piccolo aggiornamento o magari delle
2: un'ottimizzazione,
3: si poteva puntare sulla polifunzionalità, esatto. Si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il port non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, abbiamo appunto ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistiche portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
2: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto, perché bisogna puntare anche
3: su un'industria a buffoluto, le navi le facevamo quando ancora
2: ai cantieri navali
3: le facevamo che ancora non erano nato. Quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione, quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellili che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il progetto.
2: Diventava la cosiddetta catena del valore.
3: La catena, quello che non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 30, 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE, che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito, con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle terme incompiute, delle aziende che scappano via.
2: E delle cattedrali nel deserto.
3: Il molo polisettoriale era stato, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, all'avvertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché, se non veniva Mr. Crow da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile, produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
2: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili,
3: no? Assolutamente sostenibili,
2: e alla fotografia attuale della città.
3: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retri portuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle
2: più performanti,
3: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è un municipio a sé stante, una municipalità pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare, da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
2: 5 rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno. Per
3: 5 rigassificatori
2: dire,
3: è mai un incidente.
2: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna,
3: sì.
2: Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no?
3: Sì.
2: Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center.
3: Sì.
2: Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che, lavorando insomma quantità pachidermiche, gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente, e quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva sono molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale, quindi lì le proposte già ci sono.
5: Sì.
2: Noi?
5: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori e soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso parco della musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
2: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
5: Non conoscono e...
2: spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
5: Sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza, no? Ogni volta c'è, è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale, e vedendo le potenzialità del nostro porto oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto. Perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
2: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico, che per esempio altre città hanno storicamente avuto, e ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
5: Abbiamo un istituto nautico da pochi anni presso l'istituto,
2: che pure Archimedes. È singolare, perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
5: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo, però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
2: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
4: Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori

0: sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
1: Assistenzialismo.
0: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
2: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello, poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come
1: Al
2: mondo
1: meglio è
2: politico,
1: certo.
2: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
3: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
3: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è una

0: è un verbo importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sentiamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo, la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
4: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
5: Nessuna garanzia?
4: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna, la gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
5: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
6: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali riarmo e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno... ha avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
7: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotatoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma con sentito i sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
5: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro o quello che accadrà.
8: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo, perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
9: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli questa idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada, come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
10: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari, noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, Ilvenaes e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le quattro famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale i tamburi e sono grati dell'accoglienza. Eppure queste 9 persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In Via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della mala gestione. Le colpe, conclude, è facile darle solo al cittadino. È la via più facile, ci siamo fidati della parola, è stato questo il nostro errore. Loro una casa l'avevano fra via Paisiello e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in città vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge, la gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della città vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in città vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la città vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano a Vetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Avetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra

0: del gruppo CISA insieme alle aziende Aleandri S.p.A. e Debar Costruzioni S.p.A. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Avetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano-Avetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borracino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori di Enel.
3: Sì, manomissioni stradali non solo da parte dell'Enel, ma anche da parte dell'acquedotto pugliese. Come vedete, questa mattina siamo su Viale Virgilio, dove si sta ripristinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come cadute di Nasseria già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta via cadute di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
2: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
3: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, all'acquedotto pugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale, e questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
2: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio, non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
3: No, per il momento non verranno instaurati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dramma di imprese e lavoratori. le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
4: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
4: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
4: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
5: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto, quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
6: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica, c'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica, noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
8: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito, perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
9: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
7: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leucaspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco

0: codistatte Fabio Spada.
1: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7,2 milioni, appunto una parte di questi sono per il parco delle Gravine. È un grande risultato quest'atte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di statte, la situazione di tutti i comuni.

0: dirla così.
1: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
3: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, eventi di questo livello.
0: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
4: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
0: Allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
6: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica. E anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, ethno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico, un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni, ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre.

0: le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
2: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
2: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
2: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
3: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
4: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme, per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Cittadella Magazine.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana, era presente invece solo la parte tecnica.
5: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito, perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
6: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
4: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
7: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra, ad accendere la miccia un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte, chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro, una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino, la corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
8: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
1: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
8: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo. Sono fiero, insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini.

0: siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, possiamo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
3: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
2: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
4: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
2: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
6: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile, capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area.
8: È questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ricominciamo a parlare di Ilva, la situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in video collegamento Vito Pastore della Uilma di Taranto. Buongiorno Pastore.
9: Buongiorno a voi.
2: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
9: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
2: del Tribunale di Milano.
9: Certo. Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
2: 80
9: con oggi, sì. Esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
2: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri, chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
9: Sicuramente è sostenibile. Il piano decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile dopo 14 anni persi al vento credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
2: Pastore, oltre a questo piano, chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
9: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto, che prevalentemente loro svolgono le attività su, proprio su questi impianti dell'aria a caldo, sì, e che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori, ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
2: sì,
9: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovare

0: farsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
1: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto, con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
0: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali, qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esodi incentivanti per poter attutire a questi esuberi
1: Un
0: strutturali che
1: paracadute,
0: purtroppo
1: diciamo.
0: saranno generati. Esattamente.
1: Anzi, è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
0: Esattamente,
1: Grazie,
0: esattamente.
1: grazie mille a Vito Pastore della Wilma di Taranto. Noi continueremo a
0: Grazie a
1: seguire la
0: voi, buona
1: vicenda.
0: giornata.
1: Grazie, buona
0: Certo.
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino. Da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese, non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
3: Un appello non solo al comune, ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, alle associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto. Perché, come avviene in altre città, devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe. E quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
1: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco

0: Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
3: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
4: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
3: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
4: Questo è il suo motto.
5: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
4: Sì, tanto partito. Lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
0: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale, la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
7: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
0: Rosaria ha 20 anni da autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella. un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
9: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla spina.
8: Si apre giovedì alle 19 col nuovo Aperi Beer. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
10: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. Ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso, i volontari della gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato a uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
11: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella è che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
8: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi. Uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
9: Siete tutti invitati a venire a degustare stare e a brindare con noi.
1: Radio Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 4 progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa e in questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
0: Ha tagliato corto Massimo Ruggero Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto, è intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
13: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile, e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città, e ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
0: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere a tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
12: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
14: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. c'è anche una questione dovuta al decoro urbano. Loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
14: No, loro saranno i nostri collaboratori. I Giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, diciamo, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50%, il 60%,

0: 60%. Perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Loco Rotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere grecanico salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato

0: stato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
1: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
2: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
3: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
0: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
1: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
4: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio.

It's a pleasure to be in Amsterdam.

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla Radio. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage. A spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore e strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre

0: Il tratto, chiamato informalmente The Wall, raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro

0: ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete a eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri

0: momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali, offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre

0: Tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto, fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal. Il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul club,

0: critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, Non uno in più è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa

0: A volte l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: 9. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento

0: Il percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia, opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io per esempio

0: esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiate nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo, assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo

0: affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere